0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Il 51% delle famiglie italiane possiede 3 o più televisori. Un adolescente su 2 passa almeno 3 ore al giorno davanti alla TV. La sua coscienza viene bombardata quotidianamente da programmi che propongono falsi miti e inducono a facili illusioni. Se avessi in mano il telecomando di tuo figlio, tu

0: quando questi muri bianchi spariranno.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Uepa! Un, dos, tres, un pasito.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
1: Chart. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa

0: culturale messi a punto dalla rete per un voto libero e uguale che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto. E quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenze nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde, a Roma, i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio, le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda, quota 0 sull'Udinese, il 2-1 Granata, e stasera torna in campo la Champions League Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi,
2: Radio Studio Potenza,
1: FM 96 e 100,
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi,
1: il ritmo che ti segue ovunque.
3: Accanto a chi ami, ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375-146. 6-3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'Assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 10

un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei due anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già il mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite. Benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: 30 98 54.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capo al debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Alexander Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
3: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società.
2: Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
4: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
1: Domani grande attesa per Roma Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto "Non dimenticheremo mai chi siamo stati". Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerati 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita il Forum in Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese, Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti: più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Il profumo del pane appena sfornato. Quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, Atelier del Pane. Il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, Atelier del Pane. Il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana. Il cardinal Parolin, segretario di Stato:
3: siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
2: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
1: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono la seconda giornata di Champions League. Alle 21 i nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori, Cristian Chivo e Max Allegri:
4: abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
5: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. Il giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno, di essere a marzo ancora dentro la competizione.
1: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: su Android oppure visita Radio Studio Web It. RSP Eventi. Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: progetto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
1: Fatevi al divertimento, perché sta iniziando a tutta musica con Dora e Manuel. Alzate il volume. Si parte.
2: Ehi, sono da lontano che dico ehi. Ciao a tutti!
3: Ciao a tutti, qui il nostro DJ sta emozionatissimo.
2: Sono molto emozionato, molto emozionato.
3: Se te siente?
2: Benvenuti, nuova puntatona anche questa settimana con tutta musica. Al mio fianco la splendida Dora.
3: Grazie.
2: Adesso tu devi
3: splendido mano.
2: Ecco, grazie del complimento. Anche oggi grande collaborazione con la biblioteca di Marrubio, dove ci sarà con la cura e perpetua cura di Luca, che ci presenta Segnalibro, e poi ci saranno anche il Mix Time e naturalmente l'artista della settimana anche oggi. E per finire in dulcis in fundo ci sono le
3: chiese.
2: Bravo.
3: Claro que sí, nuestros oyentes cada día nos piden una canción preferida.
2: Esatto. Allora, io volevo, prima di iniziare con il programma, volevo mangiarmi una pizza.
3: No. Più tardi, adesso non è possibile. Perché una pizza?
2: Perché allora mi è uscita una, vabbè, sabato di pizza, lo sanno tutti, no? Sabato
3: sì,
2: sera,
3: come parte del ritual, una pizza al fine settimana.
2: Si va sempre a mangiare la pizza il sabato sera. E no, sai cos'è? Che a parte che il sabato sera, che uno poi la pizza la può mangiare anche di lunedì, volendo, sì, a me se la danno. Se sì. La danno tutti i giorni, la mangio tranquillamente. Però abbiamo visto una piccola notizia che adesso Dora ci illustrerà.
3: Che si tratta della pizza, però non esattamente la pizza, si tratteria di dove portano la pizza. Resulta que en Estados Unidos inventaron una caja, ahora sí, una caja que se llama, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo te dije que se llamaba? Una caja interactiva.
4: Chao.
3: Aquí que está invadiendo el micrófono del prójimo. Pero bueno, sí se llama una caja interactiva.
2: Sí,
3: se llama una caja interactiva. ¿Por qué interactiva? Porque pusieron ilustraciones en ella. Entonces, cuando tú abres tu caja, ves, digamos, un disfraz de gitano, ves un disfraz de, ¿cómo se diría? De indio, de algún artista, de tantas personajes, ¿no? Sí. Aunque famosos. Y puedes tomarte una fotografía, que es parte

0: Pones tu cara ahí.
1: E quindi cosa succede? Succede che voi vi mettete la vostra faccia lì, vi fate la fotografia e magari la mandate sui social, oppure la mandate alla pizzeria dove avete preso la pizza, magari.
0: Sì, sì. È sul tipo de marketing, no?
1: Esatto. E sperando che poi ti danno anche uno sconticino per la prossima volta.
0: No? un buono sconto. Questa sarebbe perfetto.
1: Questa pizza l'ho presa alla pizzeria tal de tal e sì, quindi
0: sì.
1: Però io lo trovo questa cosa molto carina, sai perché? Perché poi alla fine la gente si mangia la pizza come la mangiamo tutti, però poi cosa succede? Che si diverte, perché apre la scatola.
0: Sì.
1: Ogni scatola è differente.
0: Sì, anche también podría utilizzarla come para las fiestas, no?
1: Anche
0: sería
1: anche.
0: Una para alguna reunión en familia, con amigos.
1: Sí, una fiesta de cumpleaños.
0: Se toman las fotos divertidas. Sería una buena idea, es
1: yo
0: estratégico.
1: Yo lo haré seguramente una foto así.
0: Sí, sí, sería interesante.
1: La haré.
0: Sí, sí. Y luego te comes la pizza. No, mentiras, vas comiéndote la pizza mientras te estás haciendo la fotografía. No,
1: forse me mangio prima la pizza, poi con calma faccio la fotografía.
0: Ah, no, pero hay que igual mostrar la pizza.
1: Sí, sí. Ah,
0: claro. Okay,
1: va bene.
0: Sí, no, entonces, ¿cuál sería el chiste?
1: ¿Cuál será el divertimento? Estaba diciendo Dora. Claro. Ha ragione. Con la pizza y con la foto. No, voi cosa ne pensate di questa cosa? Secondo voi in Italia potrebbe funzionare una cosa così? Una scatola con dentro la pizza, però come aprite il coperchio c'è una illustrazione, quindi c'è un personaggio anche famoso oppure storico e voi ci mettete la faccia e vi fate la foto. Secondo me sembra una cosa carina. Diteci la vostra al 371-4634-294 e noi torniamo tra poco perché dopo c'è il mix time, però adesso sta iniziando
0: la tutta musica.

0: Il buongiorno si vede dal mattino. Questa settimana speciale è mercoledì, ma è come se fosse un altro lunedì di M. Va tutto a rotoli come la vita, maxi durata a 1,99€. Lasciami starte meno. Se mi parli di prima mattina, 25 insulti senza filtro alla confezione a 1,99€. Caramelle Esauritas, morbide come il cuscino che hai abbandonato stamattina a 1,99€ al pezzo. E per chi puntualmente avrà colleghi che rientrano in condizioni pietose, anziché starsene a casa, Malatucci con influenza di stagione a 1,999€. Vader, anche no.
1: Mixed by hands in the air. It's time to dance. Let the beat take over. This is Mixed Time.

0: Infinity.
1: Si sembra. Ma questo era il mix time di oggi. Mauro Picotto con Comodo e Underfudge con Carico.
0: Grazie, grazie, che torna poi il mix time, torna la prossima settimana. E adesso volevo salutare Francesco che è in onda e ci sta ascoltando. Ciao Francesco, un grande abbraccio a te. Salutiamo anche a Max che ci scrive: un abbraccio grande a tutti voi da DJ Where Sound. Dora Emanuel, sempre il numero uno, vi tengo tutti sempre sott'occhio. Grazie Max, grazie per il complimento. Anche se ci metti sotto aceto, sotto olio, va bene lo stesso.
1: Se conserva meglio.
0: Salutiamo a Max che lui poi alla fine è un grande amico e collega, e ricordiamo che lui fa la Max è come DJ Wear Sound, e lo trovate con Mad Revolution ogni sabato alle 23 anche su Dimensione Dance. E poi volevo leggere l'ultimo messaggio, un messaggio che è arrivato da Gianluca per quanto riguarda l'argomento di prima della pizza, della scatola dove c'è il coperchio con l'illustrazione, e lui ci scrive: quando trovo la scatola della pizza, oltre a mangiare la pizza, trovo il pupazzo per il mio compleanno e faccio anche la foto. Bello questo, bello questo. Speriamo che tutte le pizzerie ci offrano anche il pupazzo oltre all'illustrazione della scatola.
1: Sarebbe come bello. Alcuni altri prodotti che offrono algún muñequito ahí de colección, sì. No?
0: Ma io mi ricordo tanto tempo fa era una cosa, cioè compravi le merendine per andare a scuola, mm-hmm. Facevi dei punti, però dentro anche la scatola c'era sempre un piccolo regalino.
1: Recuerdos, eso era un ayer, era chévere, o compraba las papitas o los chitos y dentro venía el muñequito de colección.
0: Bello, bello, quanti ricordi.
1: Eso era otro argumento para la próxima.
0: La próxima volta, sí. Tutti i regalini, tutte le merendine, tutte.
1: Que nos digan en el número 371-463-4294 si recuerdan aquella época cuando regalaban los muñequitos en los paqueticos, ¿qué muñequito tenían?
0: Bellísimo, bellísimo. Quindi, se vi ricordate cuando comprevate qualcosa, qualche confezione di pasta, anche il detersivo, io mi ricordo anche il detersivo.
1: Qui, dove sì. Noi no.
0: A Bogotà niente.
1: No, il detersivo no.
0: Se vi ricordate che c'era il regalino anche quando comprevate un prodotto, fatecelo sapere al 371-4634-294, così la prossima volta parliamo di questo argomento. E noi intanto ci facciamo una specie di sondiamo il terreno, vediamo un pochettino, una specie di indagine. Sì. E noi torniamo tra poco con A Tutta Musica.

visto in TikTok. Vabbè, lascia perdere, lascia perdere. Siamo entrati per quanto riguarda lo spazio dedicato agli artisti e quindi questa settimana presentiamo l'artista Bartolomeo di Chiara e ci fa ascoltare Spectrum.

L'artista della settimana era lui, Bartolomeo Di Chiara con Spectrum. Ci ha mandato il suo brano qui con la mail dimmi@mail.com, dove potete mandare anche voi, artisti e cantautori, produttori musicali, la propria musica. Ha legato un MP3 e poi anche, se volete, una breve descrizione artistica, e noi vi presentiamo qua nel nostro programma. E lo spazio dedicato agli artisti indipendenti torna la prossima settimana.

0: La letteraria a cura di
1: Luca. Ciao a tutti, sono Luca dalla biblioteca di Marrubio. Bentornati in questa nuova puntata della rubrica Segna il libro. Oggi voglio iniziare presentandovi tre romanzi che sono presenti nei nostri espositori. Il primo è intitolato La curatrice di libri antichi, nuovo attesissimo romanzo della famosa scrittrice sarda Cristina Cavoni. Un romanzo dedicato al potere dei libri, alla memoria e alle voci femminili dimenticate dalla storia. La protagonista è una donna di nome Manon, un'esperta di libri antichi che viene incaricata di catalogare una misteriosa biblioteca a Verona. Tra i suoi scaffali intraprende un viaggio tra libri preziosi, passato e identità, alla riscoperta di autrici che rischiavano di essere dimenticate dalla storia. Il secondo libro è intitolato Di spalle a questo mondo. Il protagonista è Ferdinando, un medico animato dal desiderio di salvare le vite umane. La sua vocazione si scontra però con le ingiustizie e le contraddizioni del mondo, trascinandolo verso la follia. Accanto a lui c'è Olga, una donna fragile con un passato doloroso. Attraverso la loro storia d'amore, questo libro esplora il lato della fragilità umana. Il terzo libro è un romanzo familiare ambientato nelle rive del lago di Como durante la Seconda Guerra Mondiale. Il titolo di questo romanzo è Bellagio. Una donna torna a Bellagio per vendere la casa di famiglia in seguito alla morte del padre. Giunta sul posto però riemergono i ricordi e il presente si intreccia col passato, mostrando come amori e segreti possono attraversare le generazioni lasciando delle tracce indelebili. La rubrica Segna Libro torna tra pochissimo.

Bentornati alla rubrica Segna Libro. Andiamo avanti presentando tre novità editoriali che saranno presto disponibili nella nostra biblioteca. Il primo libro è intitolato Senza Filtro, è l'autobiografia di Kevin Garnett, storico giocatore di basket NBA dei Boston Celtics. Garnett racconta i sacrifici e la determinazione che lo hanno portato al successo, le rivalità e i rapporti con le altre grandi star NBA come Kobe Bryant o LeBron James. Il cestista utilizza uno stile diretto, senza censure, trattando anche temi delicati come il razzismo, la spiritualità e la musica. Uno sguardo autentico sul mondo della pallacanestro. Canestro, raccontato da uno dei suoi protagonisti. Il secondo libro che voglio presentare è intitolato L'antico amore. È un romanzo che intreccia diverse storie accomunate dall'amore. La prima storia è quella del poeta latino Catullo. Poi abbiamo la storia di un giovane professore intrappolato in un matrimonio infelice e cerca la passione in altre donne. Poi abbiamo un anziano che nel corso della sua vita riaccende i sentimenti. Tre vicende apparentemente distanti che si intrecciano esplorando l'amore nelle sue diverse forme, tra passione, nostalgia e speranza. Il terzo libro che voglio presentare è un libro per bambini intitolato Il ladro di zucche. È un libro famosissimo, già disponibile nella biblioteca di Marruvio. I protagonisti sono due animali, lo scoiattolo e l'uccellino. Hanno raccolto 5 bellissime zucche, che improvvisamente spariscono. Convinti che ci sia un ladro nel bosco, i due iniziano a indagare, affrontando avventure molto divertenti. Un libro ideale come lettura autunnale per i bambini dai 3 anni in su. Per quel che riguarda gli eventi da segnalare nella nostra biblioteca, voglio ricordare innanzitutto che lunedì 12 ottobre, a partire dalle 16, riniziano gli incontri del gruppo di lettura, in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marruvio. Il tema scelto per questo incontro è i ricordi. Mercoledì 14 ottobre, in mattinata, la biblioteca rimarrà chiusa dalle 10 alle 11, perché sarò impegnato in un'attività di lettura presso l'asilo nido di Marruvio. Inoltre voglio segnalare una nuova iniziativa che ho chiamato Libri in Regalo. All'ingresso della biblioteca troverete un cesto con una selezione di testi che potete prendere in regalo. Vi aspettiamo. Grazie per l'ascolto e la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana.

Rhythm is a Dancer, una rivisitazione del brano degli Snap. Ma quanto mi piace questa, quanto mi piace. Bentornati a Tutta Musica. Adesso è lo spazio dedicato alle vostre richieste, quindi partiamo subito perché ne abbiamo tre. E iniziamo subito con la prima richiesta che ce la fa Bruno. E vuole ascoltare Antonello Venditti con Sei Unica.

unica, sei unica di Antonello Venditti, richiesta da Bruno. E adesso la prossima canzone, la prossima richiesta è fatta da Giusy, che vuole ascoltare Pupo con Su di noi. Ed ecco per te, Giusy, Su di noi di Pupo.

0: solo noi siamo di A Tutta Musica, eh? Bentornati, bentornati. Questa è la richiesta di Giusy che voleva ascoltare Su di noi di Pupo e noi gliel'abbiamo accontentato la sua richiesta molto molto volentieri. E adesso c'è un'altra richiesta da fare. Qui il telefono squilla.
1: Sì, sì, la richiesta, tanta richiesta che sono in lista di spera.
0: Esatto.
1: Guarda. In orden che algunas veces no todas las podemos colocar, pero siempre estamos ahí contentando a nuestros
0: cerchiamo
1: oyentes.
0: Di accontentare tutti e lo diciamo anche a Gianluca che ci sta mandando un sacco di messaggi anche adesso. Sentite, está
1: emocionado por escuchar su requiesta musical, que es Rex Anthony con Fine Pleasure.

0: Y esta era la riqueza de Gianluca con Rex Anthony con Final Pleasure.
1: E per oggi abbiamo concluso per quanto riguarda le richieste musicali. Grazie a tutti voi, grazie anche a Gianluca. Però una raccomandazione: la prossima volta, Gianluca, rimani tranquillo, metteremo la tua canzone, non c'è bisogno di mandare 50 messaggi, ok? Noi la mandiamo molto molto volentieri, basta una volta sola, ce la richiedi e noi siamo qui apposta per accontentare sia te che a tutti. E adesso, ragazzi, vi dobbiamo proprio salutare.
0: Sì, llegamos alla finale di questa bellissima puntata con la compagnia di todos ustedes.
1: Esatto, io volevo ringraziare per primo il canale Test che trovate su TikTok, grazie anche perché ci manda la pubblicità simpatica che mettiamo ogni settimana, e poi ringrazio la biblioteca di Marubiu perché la collaborazione è molto preziosa, e grazie anche a Luca che ci mette anche la voce, quindi cura nei minimi particolari la rubrica Segnalibro. Ringrazio a voi che ci avete supportato e sopportato specialmente fino alla fine.
0: A ti sarà che ti hanno sopportato.
1: A me mi hanno sopportato ormai, se non c'è Manuel.
0: Hasta l'ultimo minuto di questa puntata.
1: Ma io vi faccio ridere, vi faccio divertire. Scrivetelo al 371-46-34294. Che vi faccio divertire, eh? Ok.
0: Recuerden seguir el Facebook y el Instagram como Dimensione Dance y el canal YouTube
1: con A Tutta Musica, lo cercate A Tutta Musica e noi siamo lì, così se vi siete persi la puntata di oggi potete anche trovare la replica sul canale YouTube A Tutta Musica. E niente, adesso noi vi salutiamo, vi lasciamo con l'ultimo brano in programma per oggi e noi ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao a tutti!
1: Ciao a tutti!
0: Copietta, questa è la mia frase. Okay. Ciao! Ciao
1: a tutti!

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Dallo studio 5 di Roma trasmettiamo a colori
5: Time Machine con UPJ.
6: Va ora in onda
7: UPJ.

TikTok cercando Yup DJ, che si scrive come sempre con la Y, come York e come Yankee. Oggi viaggio nelle hit, ho fatto una scelta un po' particolare per voi di brani non mainstream del periodo 90-2000 dance, principalmente dance, da farvi ascoltare. Li ho mixati per voi e ve li propongo uno alla volta come sempre. Sì, sì, ci sono anche dei brani un po' più conosciuti, ma ho messo qualche chicca o qualche brano che penso che conosciate ma che abbiate un pochino dimenticato. Il primo brano, per esempio, è del 1991. Fu uno dei grandi successi dell'estate 1991. Partecipò al Festival Bar e venne inserita nella colonna sonora del film Abbronzatissimi, arrivata fino al numero 3 della classifica italiana. Lei è proprio Joy Salinas e questa canzone...

Nel 1996 lei è Sandy B, nome d'arte della newyorkese Sandra Barber, voce house molto legata alla scena americana degli anni 90. Questo brano è arrivato fino al numero 1 della Billboard Dance Club nel 1996. Si chiama Make the World Go Round.

92, anzi in realtà del 91, il remix che ascoltiamo è del 1992. Lui è Molella, altro brano che è arrivato in altissimo nella classifica in Italia, che abbiamo ascoltato tantissimo, abbiamo ballato ancora di più. Si chiama Revolution.

Machine. E arriva il brano che forse avete più richiesto e che più abbiamo ascoltato nella Time Machine da quando esiste. È un brano del 1992. Si ritiene che sia stato il singolo più venduto in quell'anno, cioè proprio nel 1992. Io ve lo presento sempre dicendovi che secondo me questo è uno dei brani più rappresentativi del sound della musica di inizio anni 90, musica dance mi intendo. Altra cosa che è bene ricordare è che questo gruppo che si chiama Snap è composto da due produttori tedeschi. Alla voce c'è Thea Austin e questo è proprio Rhythm is a Dancer.

0: Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh.
1: I plunge right on through the office door and into the bottom of some old mode. Suddenly, I can't remember how to stop. Turn around. I pump behind myself. Do I have to turn around before I can point? I flip into a book.
2: Questo passaggio mette insieme due canzoni che hanno 11 anni di differenza, sì, perché il brano che stiamo per ascoltare è del 2003. Lui è Junior Jack, ci tengo a ribadire che è lo pseudonimo dell'italiano Vito Lucente, che si sappia che è italiano. Se vi fa curiosità andarla a cercare, vi dico che ne esiste anche una versione cantata da Robert Smith dei The Cure. Questa canzone si chiama The Hype.

Circostanze è un re-edit di un brano del 1989 di Madonna. Ha avuto successo enorme quando è uscito nel 2002, arrivando primo in tantissime classifiche europee. Questi sono i Madhouse e la canzone si chiama Like a Prayer.

delle chicche in arrivo. Questo è un brano che è stato prodotto da Albertino con lo pseudonimo di Control Unit. Lui è uscito spesso con degli pseudonimi, anzi praticamente sempre con degli pseudonimi. Disco del 1992 che è andato fortissimo in Italia, non solo nelle classifiche di musica dance o musica da ballare, ma proprio arrivando a posizionarsi in alta posizione anche nella classifica generale italiana. Questo disco si chiama Ti sei bevuto il cervello.

machine. E questo pezzo invece, se parliamo di anni 90, visto che spesso parliamo di anni 90, è doveroso metterlo. Lui è Luca Pretolesi, meglio conosciuto in tutto il mondo con lo pseudonimo di Digital Boy. Questo disco direi che testimonia uno dei momenti più duri in assoluto della musica d'inizio anni 90, quando la dance era a metà tra techno, hardcore e musica da rave. Il disco ha avuto un successo veramente globale e importantissimo. Ve lo faccio ascoltare. Digital Boy con This Is Motherfucker.

stai ascoltando Time Machine con UDJ. Motherfucker.

motherfucker.

Ho capito, lo so che non era il brano che vi aspettavate di ascoltare oggi, quello di Digital Boy, ma ve lo sto già cambiando, avete già sentito. Andiamo avanti con un disco un po' diverso, un po' più morbido, ok? Ho utilizzato per questa trasmissione in particolare un remix del 2018 di questo brano del 2002 degli Smiling People, che si chiama See Everybody Dance.

prossimo disco rimane in area un pochino house, è un altro disco del 2002, lui è un DJ e producer italiano molto attivo nella musica house e nell'elettronica fin dagli anni 90, si chiama Marasha e la canzone è Shake It. Shake it back.

In arrivo un altro disco famosissimo, conosciutissimo del 1998, che io colpevolmente ammetto di utilizzare un po' poco, ma so che vi piace perché me lo scrivete molto spesso. Insieme ad Alex Farolfi in questo progetto c'è anche Mario Fargetta, alla voce c'è Maya Days. La canzone dei The Tamperer si chiama Belette.

Andiamo avanti con un disco che originariamente è uscito nel 1983. Noi ne usiamo il remix del 1997. Ho paura, anzi ho un po' la certezza che vi farà pensare a un'altra canzone che ha utilizzato questa base e ha cambiato completamente le parole, ma ci interessa il giusto? Loro sono i Run DMC e questa canzone

Faccio un pochino, se la qualità non è perfetta, ma il vinile probabilmente ha girato talmente tanto che soffre un pochino di vecchiaia, diciamo così. Col prossimo disco cambiamo completamente mood e ci spostiamo un pochino avanti negli anni, perché andiamo nel 1997. Questi sono gli Acqua e la canzone si chiama Barbie Girl. Come on Barbie, let's go party.

Senti questa. Anche questo è un brano che utilizzo poco, che abbiamo messo poco nella Time Machine, ma merita tantissimo. Sono certo che lo conosciate. Questo brano è del 1998 ed è del progetto tedesco del produttore André Tanneberger, uno fra i più famosi tra quelli che hanno dato un volto, hanno dato un suono, una musica specifica riconoscibile alla trance degli anni 90. Proprio questo disco che ascoltiamo è un disco trance ed è stato il primo a raggiungere la prima posizione nella classifica britannica. Loro sono gli ATB e la canzone si chiama 9 PM Till I Come.

Cambio drastico, siamo pronti per salire su uno degli autobus più conosciuti degli anni 90. È il 1998 quando due producer olandesi creano questo progetto che si chiama The Venga Boys, con il quale hanno realizzato tantissime canzoni che sono diventate famose in tutta Europa. Questa nello specifico si chiama We Like to Party. The

Arriva un altro brano molto famoso che spesso mi chiedete e che abbiamo ballato veramente fino allo sfinimento, fino alla rottura della suola delle scarpe. 2004, questi sono gli Aiduci e la canzone si chiama Dragostea d'Intei.

adesso vi metto quello che secondo la mia esperienza è uno dei brani anni 90 più richiesti a tutte le serate che faccio, ma vince anche un altro strano primato, mi viene da ridere, scusate, perché è il brano che si riceve più richieste ma poi non lo ballate mai. Qualcuno mi scriva e mi dica il perché. Siamo nel 1900.

0: have my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stuttering.
1: E mi dispiace un pochino interrompere questo brano proprio adesso, ma la verità è che la Time Machine, la puntata di oggi, è arrivata al termine. Io vi ringrazio come sempre per essere stati all'ascolto, per l'affetto, per i commenti, per i messaggi, per tutto quello che mi mandate durante la settimana e anche durante la trasmissione. Se c'è ancora qualcuno che non lo sa, vi ricordo che potete contattarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Inoltre, proprio su Mixcloud potete trovare ogni settimana la registrazione della puntata per ascoltarla dove volete, come volete, quando volete, gratuitamente. Queste e tutte le puntate del passato di Time Machine. Se invece avete piacere di ascoltarmi in radio, sapete che ci sentiamo sempre qui la prossima settimana. Ciao!

0: Visita il sito volacopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
5: E naturalmente buon ascolto, ma anche un ciao a tutti. Sono Fabio, bentrovati in questo nuovo appuntamento di Nuovi Solchi con le novità uscite venerdì 2 ottobre. Ora vi anticipo subito che sono state diverse uscite veramente interessanti, anche italiane naturalmente, ma purtroppo ho dovuto selezionarne solo alcune tra le tante. Spero possiate apprezzarle, soprattutto l'ultima, poi capirete perché. Ora partiamo da un brano che possiamo per così definire come tenero. Sono in due, sono padre e figlia in una canzone abbastanza convenzionale ma con una storia intorno che pesa. Loro sono Morten Harkert e sua figlia Tomine con Hold Me. Buon ascolto a tutti!

0: ed è decisamente un bel brano in cui Morten Harket affida la fila a Tom Hine le parti vocali che lui purtroppo non riusciva a completare, e questo duetto nasce proprio da una necessità prima che da un'idea. Dovete sapere che a Morten nel giugno 2025 purtroppo è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, che, usando le sue parole, ha reso tutto più urgente circa questo singolo, ovvero sia Old Me, che anche l'album Human Grace, che uscirà a novembre. Per questo è tornato in studio con le sue figlie, per un brano davvero commovente. Ora qualcosa decisamente più leggero, sia per quanto riguarda il tema, sia per quanto riguarda anche la storia. E in occasione del ritorno della storia proprio degli 883 in TV su Sky il 9 ottobre, Max Pezzali canta il suo nuovo singolo, appunto intitolato Le ali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

hanno le ali nel cuore e già il titolo possiede un doppio significato. Si legge le ali come metafora di sogni, come metafora di volo, ma graficamente, data la presenza dell'underscore tra le due parole le ali, richiama un po' così le parole leali, celebrando il profondo valore della fedeltà e dell'amicizia. Si tratta in pratica di una canzone autobiografica fortemente legata al rapporto speciale che lega Max Pezzale a Mauro Repetto dalla nascita degli 883. Va sul sicuro e possiamo dire che lo sa fare anche bene. E ora una canzone che dopo 40 anni di sodalizio cantano ancora bene, è un duo che canta ancora bene, sono gli Erasure, non smettono di cantare, lo fanno bene anche con questa Wings of Love.

E abbiamo detto 40 anni, in realtà sono 41, visto che il loro primissimo singolo risale addirittura al 2 settembre 1985. Eppure Andy Bell e Vince Clarke, coloro che fanno parte di questo duo, non smettono mai. Questa volta il testo affronta quelli che sono i temi dell'amore, della resilienza e della solitudine, esprimendo anche gratitudine e speranza di fronte a quelle che sono le difficoltà della vita. Veramente un brano devoto. Ed ora vogliamo ascoltare una collaborazione veramente identica, ma con un rifacimento, ecco, diciamo così. Loro sono i Tiro Mancino, unita alla bellissima voce jazz di Simona Molinari, con Nuvole, tra parentesi, Bossa in Blu. Fammi sapere.

0: questa è la nuova canzone, anzi più che una canzone è un'inedita versione riarrangiata di un pezzo originariamente contenuto nel loro album in studio Quando meno me lo aspetto, uscito a febbraio 2006, e devo dire che unisce la malinconica voce inconfondibile di Federico Zampaglione, tipica quindi del Tiro Mancino, con la delicatezza interpretativa e la morbidezza vocale di Simona Molinari, una cantante jazz che onestamente a me piace molto, in una canzone molto delicata. Ecco, ora ci fermiamo un attimo con un jingle, dopodiché torniamo con Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.

Nuovo brano bellissimo, ma anche delle novità per lei stessa. Infatti in questo brano Giorgia abbandona, per così dire, le abitudini degli ultimi anni, perché cambia autori, cambia produttori, partecipa lei stessa alla scrittura in prima persona del brano, ma non solo, fa anche una scelta che in effetti, diciamo così, le mancava, perché la sua voce era abituata a dominare la canzone, stavolta invece si lascia guidare completamente dal pezzo, che dire, indiscussa regina di quello che è il pop italiano. Era un ritorno piacevole, una voce davvero inconfondibile ma anche rara in un artista bianco, soprattutto italiano. Mario Biondi torna nella sua veste abituale di crooner con Cocktail Blues.

È un brano molto piacevole per il cantante canadese che si avvale della prestigiosa collaborazione del produttore Riccardo Piparo, e la traccia unisce il mondo del soul e del jazz ai ritmi decisi della house dance, un po' quello che è il passato. Come dichiarato da lui stesso, l'obiettivo era ripercorrere l'epoca d'oro della house, ma con una sana malinconia, anzi con una sana malinconica voglia di raccontare un percorso vissuto e condivido, unico. Ora permettetemi di presentarmi una mia produzione, un brano pubblicato venerdì su tutte le piattaforme online. La mia virtual band, i Time & Seekers, con la voce di Maya, che vi regala Antica Luce.

0: E con questa canzone ho voluto descrivere un po' un viaggio interiore di speranza, di guarigione, e ho voluto anche esplorare quello che è il tema del superamento del dolore attraverso una ricerca spirituale o in conforto di una guida interiore, ma sempre attenzione in rapporto col creatore, perché l'uomo da solo nulla può, anzi tutt'altro. Che dire di questo brano? La voce di Maya, ho scelto la voce di Maya appunto perché è bellissima quando canta in italiano con questo brano. Giudicatelo comunque voi. E con questa mia canzone, che spero abbiate apprezzato, si conclude qui questo nostro viaggio tra novità uscite venerdì 2 ottobre. Vi segnalo altre nuove uscite, tra cui Placebo, Paola Turci, Fontaine D.C., Ariete, Ricky Martin, Take That, Joliet, ma anche un'altra manciata, per così dire, di brani pop, rap vari. Io vi ringrazio, naturalmente vi saluto dandovi appuntamento a tra 7 giorni. Buon proseguimento di programmi su questa emittente. Un grande ciao a tutti da Fabio. A risentirci a tra 7 giorni.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
2: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Caffè bollente la mattina, non curerà il dolore, certo neanche l'autostima. Amaro come questa prospettiva, amaro come un

0: senti. Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta per il laser Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-78 26. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita.
0: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, Atelier del Pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, Atelier del Pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375-146. 6 3 7 5 3. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
0: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: lavora sui muscoli, perché questa squadra vola. Abbiamo Lorenzo Passarelli, il medico del Potenza, uno dello staff dei medici, quelli che lavorano su questi. Incredibile.
1: Ma diciamo che adesso la squadra è in condizioni atletiche ottimali, stanno bene, fortunatamente finora facciamo i dovuti scongiuri, gli infortuni sono messi da parte. Ovviamente io dico sempre dobbiamo tenere i piedi per terra, adesso è difficile
0: contenere l'entusiasmo,
1: però la cosa che...
0: Perché poi questa curva, sì, dottore, è meravigliosa.
1: Però una cosa mi sento di dire, la cosa che è più importante vista dal di dentro, quello che per me è importante è vedere una squadra che mantiene l'equilibrio, cominciare dal mister, cioè, oggi ti svelo un particolare, oggi i giocatori a fine partita erano incazzati per il gol subito, quindi fa capire lo spirito che hanno.
0: Vicepresidente, posso rubarle un minuto in diretta, ma velocissimo? È una gioia incredibile, un'emozione. Noi ci siamo visti questa mattina e quando prima della partenza e ti vedevo fiducioso.
2: Sì, ma con questa squadra, ripeto, dobbiamo esserlo stando con i piedi ben saldi a terra. Poi io dico, lo sto dicendo da giorni, piedi per terra e coltello tra i denti, perché la fame che hanno i ragazzi è la stessa fame che dobbiamo avere noi, l'ambizione, la voglia e la forza con cui stiamo strappando questi risultati, tra l'altro straordinari.
0: Un rientro dolcissimo questo.
2: No, un rientro importante, io dico sempre, la piazza si deve accendere da dentro, nel senso che sono quelle fiammelle che devono partire dai tifosi, è giusto che sia così, va alimentato poi domenica dopo domenica, tutti insieme.
0: Radio Studio, tu sei un affezionato, sì. Allora, mi sembra che insomma stiamo vivendo una favola.
3: Assolutamente sì, è una bellissima favola e andiamo sempre con i piedi per terra, perché comunque sia non lo dobbiamo vincere noi il campionato, lo devono vincere queste grosse squadre che sappiamo
4: che noi vogliamo vincere, vincere.
0: Grazie Mimmo, grazie, ti lasciamo
3: noi
0: a festeggiare con lui.
3: Questa bella giornata di sport anche con gli amici di Foggia.
0: E poi questo è il calcio, passione, emozioni e stare insieme.
3: Assolutamente
0: no?
3: Sì,
5: l'allenatore più forte degli ultimi 20 anni.
6: RSP Eventi. Il ritmo che ti segue ovunque.
7: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti su Tele Tifo Potenza, la trasmissione dei tifosi del Potenza, più felici che mai. Buonasera Sergio Mauro.
8: Ciao Gianni, buonasera a tutti.
7: Buonasera, allora prima di presentare gli ospiti, i nostri opinionisti tifosi, è un nuovo logo, Sergio?
8: Sì, l'hai coniato tu?
7: Ci sono gli opinionisti giornalisti e noi abbiamo gli opinionisti tifosi.
8: Allora facciamo che siamo tutti opinionisti e tagliamo la
7: tutti testa. Tutti tifosi, sia chi conduce che chi è opinionista. Prima di cominciare volevo salutare Sergio. Quelle persone, non sappiamo chi sono, perché se lo sappiamo gli offriamo pure volentieri un caffè, che si pigliano la briga di fare dispettucci stupidi quando facciamo
8: le dirette,
7: insomma stupidaggini da bambini. Ma dico io, no?
8: Che hanno fatto?
7: No, non diciamo neanche, fanno le solite stronzate, sai che... ma smettetela! Anche perché se dovesse arrivare da qualche fonte che fanno anche trasmissioni, non lo so, ma a che gioco giochiamo? Al gioco delle tre carte? Non ne vale la pena, cioè io quello che volevo dire, eppure noi ci atteniamo sempre alle regole, Sergio.
8: Ah, ma tu dici, ho capito, qualcuno...
7: Allo stadio, tutte queste cose qui, noi ci atteniamo sempre alle regole, specialmente negli ultimi, sempre l'abbiamo fatto, ora ancora di più. Non facciamo neanche più le interviste dentro lo stadio perché non si possono fare, va rispettato il regolamento e noi non lo facciamo, le facciamo all'esterno e dalla partita col Catania ne vedrete delle nuove, delle cose belle che noi cercheremo di fare per i nostri amici tifosi e Leoni. E qui noi ci atteniamo. Come ci atteniamo noi? Io credo
8: gli
7: che
8: altri si debbano
7: attenere tutti, a buon intenditore. Poche parole, anche a chi non fa gli accrediti per andare allo stadio come giornalisti, ma fa il lavoro da giornalisti sulle gradinate e nel campo, non si può fare, quindi non fatelo, visto che rompete le bolle a chi invece sta tranquillo, non ha mai rotto le bolle a nessuno, ma vi rompiamo le bolle. Oh no, ma
8: noi paghiamo sempre i biglietti e abbonamenti a
7: sempre io
8: in casa mai.
7: Ma insomma, noi non abbiamo mai usufruito di un accredito allo stadio che non sia meramente per il nostro giornalista Sandro Maiorel, per il fotografo che Rocca Esposito e per Mary Zisper che è aspirante giornalista.
9: Se vogliono facciamo vedere l'abbonamento in diretta.
7: Cioè noi ne abbiamo sempre pagato, strapagato. Però è brutto, insomma, arrivato a sto punto noi dobbiamo essere tutti uniti e tifare Potenza, no Sergio?
8: Eh beh, mi pare...
7: Se poi noi diamo un servizio ai tifosi del Potenza, pure a chi è fuori sede, di poter seguire delle cose simpatiche del Potenza, tipo l'arrivo della squadra dell'ultima partita allo Stadio Viviano, e c'è qualcuno che si piglia la briga di metterti il bastone fra le ruote, andare a dichiarare, cioè ti fanno una segnalazione e ti levano, no? Poi sto meta, mi senti? Ma prima della va, controlla, andaggia chi te vive, perché non è così. Va bene, detto questo, scusate.
9: Gianni, ti posso fare una puntualizzazione?
7: Sì, sì.
9: Allora, io a parte l'abbonamento, c'ho una tessera federale che posso entrare in tutti i campi d'Italia a vedere la partita, senza pagare. E ho sempre pagato il biglietto a Potenza.
7: Ma noi, guarda, veramente di Teletifo ormai, questa è la settima edizione, o no Massimo? C'è anche Massimo, abbiamo sempre pagato e mai voluto avere una credita. Ma questo perché? Per il bene del Potenza, della squadra. E quindi remiamo tutti dallo stesso lato, amici di altre trasmissioni, perché sennò poi... se rompete
8: amici e nemici.
7: Ma quali nemici? Io non vedo nemici, Sergio. In un'avventura del genere, specialmente come va quest'anno in Potenza, dovremmo essere solo amici, o no? E quindi non fare queste stupidate, perché chi ci va di mezzo poi? Chi ne paga le conseguenze? I tifosi, che non possono vedere più una trasmissione o altre situazioni per queste cretinate. Noi non scendiamo mai a questi livelli, mai lo faremo. Io non lo volevo neanche dire, ma stavolta la via di avete rotto il pallo, cioè bello proprio bello, papele.
8: Ma sono cose calde o successe in settimana?
7: No, successe dopo l'ultima partita con il rientro a casa del Potenza. Noi abbiamo fatto le interviste ai tifosi, abbiamo fatto vedere la gioia, tutte queste cose, era tutto in diretta, e live, quindi? Eravamo sulle 20.000 visualizzazioni. E qualcuno ha segnato che noi stavamo facendo qualcosa che andava fuori regola da meta, che non è vero, perché erano tifosi e urla di tifosi. Dimmi tu, non c'è neanche il copyright, quindi...
8: E quindi, dove stava il problema?
7: Ma già. Poi gli stupidi che fanno queste cose non sanno che meta ti notifica. Per questo motivo io ho chiesto di sapere chi cazzo è che si mette e segnala queste situazioni. Perché poi un caffè, che cazzo, pure per parlare, dico, amico mio, ma perché fai così? Ce l'hanno pigliato. Va bene?
8: Va bene.
7: Ok. Torniamo a noi, diamo Potenza che è meglio. Allora, il mio cappelletto è semplice e veloce, che porta pure bene ogni settimana, Sergio. A me Potenza mi è piaciuto. Mi è piaciuto un'altra volta. Per me, pone di quel cavolne, fuoco e paglia, solo 9 giornate, molti tifosi di altre squadre, li leggo. Dicono questo, no, quale sono state
8: scoppiano, prima o poi scoppiano,
7: ma
8: a Duvau Potenza, c'è sta Salernitana, Catania, e andassero.
7: E io dico, per mo' scattate voi, e noi gioiamo, c'è chi ama fa. Qualsiasi tifoso di una squadra che prima, se non hanno sono buono, in classifica, possiamo essere contenti o no? Il mio cappelletto è questo. Un Potenza è sempre uno squadrone attaccato e basta, e bip. A te la parola, Sergio.
8: Salutiamo Michele alla mia destra, ben ritrovato, e alla mia sinistra.
7: Scusami, Sergio, Michele ha mantenuto la parola. Ha indovinato il risultato nell'altra trasmissione, aveva detto 3-1.
9: E gli avete fatto pagare pure i dolci.
7: E ha portato i dolcetti.
1: Se si promette una cosa, si è persone.
7: Bravo, no, come a Sergio che non porta mai niente.
8: Io. Se la,
1: se la si promette e non la si fa, è un onesto fatto.
8: Resto fan dell'Ercio fan.
7: Ma quello, Sergio, per questo non dai risultati. No, no. Paura di un duvone e poi da pagare, capito?
1: La cosa fatta perché noi siamo in amicizia.
7: Va bene, va bene. Allora, Sergio, fai tu, non so, il cappelletto, cedi la parola.
8: No, Gianni, io voglio solo dire che qua sono 58 anni che abbiamo fame di Serie B. Quindi non so, non so.
7: Prima de morivo i Beggi in Serie B.
8: Quindi tutte le squadre hanno motivo di, ovviamente, di tirarci i piedi, perché ovviamente sperano di sia a Salerno, a Catania,
1: a Bari
8: di vincere, di poter vincere il campionato, ma ad oggi la squadra da battere è il Potenza.
7: Ma nessuno può dire il contrario.
8: C'è poco da fare, anche perché è una squadra, Gianni, che oltre a vincere, e vincere anche in maniera pesante, perché ricordiamolo, dopo
7: 24 gol
8: fatti, sì, subiti 12, se consideriamo i 4 di Salerno, la media non è alta, ma è una squadra che comunque, fino a quando farà almeno un gol in più dell'avversario, porta sempre 3 punti a casa, Gianni, quindi fino a un certo punto i gol subiti, magari a essere la peggiore difesa della Serie C, ma avere il miglior attacco della Serie C, significa che ovviamente le partite le porti tutte a casa. Ovviamente è ancora presto, siamo alla 9ª giornata, verrà adesso sabato il Catania ed è la 10ª giornata. Certo, è un banco di prova importante questo con il Catania, sarà sicuramente una bella partita, sarà una partita aperta, tra virgolette, diciamo, a ogni risultato, è ovvio, però vedendo come sta giocando il Potenza, la condizione di tutti i ragazzi,
9: l'entusiasmo
8: crescendo di partita in partita.
7: Però scusa,
8: sì, Gianni,
7: io sono 7 anni che facciamo questa trasmissione, ogni anno la stessa storia, voglio le somme si tirano alla 10ª giornata,
8: insomma,
7: Roa, siamo primi, potremmo essere felici,
9: godiamo questa
8: una prima somma, diciamo,
7: ma è una somma buona, magari continuo questa somma delle somme più,
8: certo,
7: somma...
8: che le concorrenti vorrebbero stare al nostro posto e questo non ci piove, Gianni,
7: esatto.
8: Però sfortuna per loro, è il Potenza quest'anno che sta dettando i tempi e i ritmi di questo campionato, Gianni.
7: A proposito, Raffaele giù dal Tamur.
8: Sì, mister Raffaele, facciamo un grosso in bocca al lupo, tranne che quando giocheremo fra 2 domeniche. Poteva aspettare un poco, mister. Speriamo che l'Altamura, perché comunque è un allenatore che cambia una volta che
9: è bravo,
8: è bravo, quindi...
7: Però l'Altamura, che sono anche nostri fratellini, sì, gemellati, hanno scelto secondo me un buon allenatore.
1: Però già devi vedere anche un po' la caratura dell'Altamura, che col Catania ha fatto una prestazione inguardabile,
7: e per questo hanno sostituito Burumista.
8: Gianni, giusto a proposito, per chiudere la questione che hai aperto tu, Leone Critico dice: ma i mormoni sono così vendicativi.
7: Ma non è davanti questi cazzo da
8: mormoni. Ma i mormoni te la sta attendo. Poi mormoni della Folletto, abbiamo detto tutto.
7: Ma loro vorrei che veramente sono sti cacchi di mormoni.
8: Questi mormoni.
7: Quelli da chi cappadone, chi trecce.
8: Bravi. Mentre Ascanio Potentinorum mi ha anticipato, visto che l'ha detta questa cosa, questa è una considerazione che ho fatto già la scorsa settimana. Che se avete notato, questo Potenza, tocchiamo ferro, facciamo cosa, fino ad oggi non ha avuto infortuni
7: dovuti, meno male,
8: infortuni dovuti, come dire, vi ricordate l'anno scorso il Cambo, il Viviani, il Mando,
1: questa
8: è la preparazione, è il preparatore, fino ad oggi non abbiamo avuto infortuni grazie proprio alla preparazione, al preparatore, che ovviamente è cambiato rispetto all'anno scorso, quindi se uno più uno fa due, caro Michele, c'è un grosso merito, ovviamente.
9: Qualche cosa c'è di diverso.
8: Mi pare evidente,
1: perché,
8: no?
1: Sergio,
8: mi pare evidente.
1: Sono giocatori che corrono fino al 140.
8: Poi, tra l'altro, corrono molto di più rispetto all'anno scorso. È una squadra indemoniata, ma in tutti i suoi uomini.
1: Poi chi esce, quello da che entra fa bene.
8: Entra, fanno tutti
1: sono
8: bene.
1: Sono tutti compatibili alla loro funzionalità, quindi questo è la
8: cosa. Cosa pretendere più da una squadra di calcio? Una squadra
7: Sergio,
8: che... Gianni,
7: a proposito, no, questa cosa della panchina. Io devo dire una cosa a Aurora, la nostra amica Aurora, tifosa del Catania.
8: Sì, che dice Auri? Ci tira i piedi, Auri?
7: No, Aurora mi scriveva, dice Gianni, vedi che però non dimenticare che il Catania ha una panchina,
8: sì, la panchina una come seconda la prima squadra. Sì.
7: Auro, mica ho potenza, tenne pure potenza, una panchina che chi trasse piglia in filo un gol. Cioè, quindi, occhio per occhio, dente per dente, vai a stare attento pure voi.
8: Ma Gianni, io ho detto, prima della partita col Foggia, che se Auteri, perché il Foggia, ricordiamo, veniva, gioca un 3-5-2, veniva da due risultati, vittorie consecutive, senza subire gol. Io ho detto agli amici, quando siamo andati a Foggia, cioè, se oggi, come ho ben capito, Auteri vuole cambiare, vuole giocare con i tre attaccanti.
7: Telefonino, Sergio, telefonino.
8: Con i tre, scusami, con i tre attaccanti. Quindi quasi a specchio con il Potenza, ho detto il Foggia prenderà,
10: si imbarca,
8: prendere una bella imbarcata, e così è stato. Quindi io mi auguro che il Longo con il Potenza decida di giocare a specchio, perché con questo Potenza poi è vero, è ingiocabile, perché se giochi sulla difensiva è una squadra che ti uccide, se giochi a specchio è lì, chi sei tu e chi so io, cioè se noi abbiamo tre attaccanti velocissimi, sì, il Catania c'ha coda, un po' sovrappeso,
10: parecchio
8: sovrappeso, parecchio sovrappeso. Sì, ho visto il gol che ha fatto ad Altamura là, sinceramente, Altamura, sembra che, mamma mia, la difesa ad Altamura. Quindi io non penso che con lo Iacono, e penso che giocherà Staver, visto che la stazza di Staver è più adatta a marcare un giocatore di peso sotto tutti i punti di vista,
10: come coda.
8: Però a prescindere da questo, in avanti loro sono bravi, hanno bei giocatori che possono fare la differenza, ma anche noi abbiamo un attacco mitraglia, si diceva una volta,
9: anche nel, Angelo, la differenza anche nel costo della squadra.
8: Ma lasciamo stare il costo della squadra. Sabato queste cose poco interessano, perché può essere costata 10 volte tanto il Potenza. Se il Potenza si trova primo in classifica alla nona giornata, avendo speso magari un terzo di quello che ha speso il Catania, il merito va ovviamente alla dirigenza del Potenza.
10: Certo,
8: e i demeriti vanno alla dirigenza del Catania.
10: Giovanni, posso dire una cosa? Sui social, su Facebook, su altre piattaforme, la gente confonde il blasone con la squadra. Cioè, la gente adesso non deve capire che nel campo vanno le città, nel campo vanno i giocatori, i tifosi. Quindi questa cosa non è stata interpretata bene. Quindi come siamo noi? Cioè, non devono confondere i salernitani, i baresi. Cioè, nel campo vanno i giocatori, non va il blasone della città. Non so se ho reso l'idea. Quindi questo Sergio Angelo è un fatto fondamentale. Perché adesso siamo diventati una squadra devastante, ma a parte questo, cioè la gente da un po', la vedo un po' in una fase un po' confusionale.
8: Ma da parte di chi? Da parte,
10: no, parte loro,
8: delle altre squadre.
10: Le altre squadre, è una città piccola e non si può permettere,
8: paragonate a loro, paragonate a Catania.
10: Ma non è vero, non è quello. Perché se vedi poi le rose, la rosa del Potenza è nettamente superiore alle altre. Loro c'hanno i nomi, sì.
8: Anche c'hanno i singoli, ma collettivamente il Potenza è questo che fa impressione. Perché
10: io non perché, cioè, sono tifoso, ma sono anche obiettivo. Ma la forza del Potenza è nel collettivo e nell'umiltà che hanno questi ragazzi.
8: E nella cazzimma che mettono in campo
10: se
8: ogni
10: vedete,
8: partita.
10: Io volevo dire, partita. L'ho detto anche a Giovanni, prima sono passato da Don Bosco e c'era una fila, adesso
8: no, dalle notizie,
10: allora, i distinti sono soldati.
8: Sì, sabato, diciamo che sabato, Gianni, ci volevano due Viviani per questa partita.
10: Dove le metto? Non sono bastevoli.
8: Ma assolutamente.
7: A proposito, stadio e Cagnevoline, un doppio 10.000 posti, 8.000, 6.000, 7.000. Ho letto, pur che mi sbaglio, ho letto male, quindi non è una notizia, la do così, se qualcuno sa qualcosa in più, cioè? Ce lo fa sapere. Leggevo una cosa della regione, per ciò che riguarda Chip Zoe, roba varia, l'eliporto.
8: No, il Vertiporto.
7: Vertiporto, Caliporto, sì, Calipossana, cioè, ma è vera sta cosa?
8: No, è stata smentita, Gianni, è stata smentita.
7: Quindi è smentita.
8: Categoricamente.
7: È una fake news.
8: Sì, ogni
7: allora,
8: tanto.
7: Diciamolo, voglio, è una fake news, non vanno nessuno eliporto, aeroporto e cacaporto.
8: Sono quei cittadini che appartengono all'oriente politico di questa città.
7: Nata
8: che
7: vota sta politica.
8: Hai capito?
7: Mamma mia.
8: Lasciamo perdere, Gianni.
7: Ah, ci sono un po' dei commenti di amici. Diceva il nostro amico Franco Modrone, che ha letto che tutti quanti, insomma, da Catania, da altre piazze, dicono tutti in coro Potenza non fuo crepaglia. E lui giustamente,
9: allora, di quello che voglio.
7: No, ma giustamente diceva Frank, dice che mandiamo pure tre o Catania, poi si va, ma presti fuo crepaglia come va a piccione.
9: Immagino un po', Gianni, che invidia c'è in questo momento.
8: Un tiraggio, Gianni.
7: Ma poi,
9: questa è la cosa.
7: Non sono sportivi, non hanno voglia di vivere, allora, una favola, il allora, piccolo Gianni, che mangia il grande.
9: Se posso esprimere un po' il mio pensiero, io sono tornato un po' indietro nel tempo, quando eravamo in quarta serie, poi siamo andati in C2, famosa C2, siamo andati in Serie B, cioè è stata da sogno, da favola. Mi ha risvegliato nell'entusiasmo, nel rivedere, anche la città si è risvegliata da questo affascinante momento, perché il calcio ha portato anche cambiamenti di umore in questa città, e in tutti i sensi, a giovani, anziani e bambini, insomma, di tutte le specie. Allora, è un momento particolare e la squadra in questo momento, con questo entusiasmo, può fare grandi cose. Io mi auguro che sia questo un grande motivo di soddisfazione e di serenità per questa città, che ritorna un'altra volta in un valore di quello che è stato il calcio di una volta.
7: E altra cosa positiva è che questa squadra di calcio del Potenza, l'abbiamo detto tante volte, vive di calcio, sta facendo essere orgogliosi quei potentini, anche non potentini, ma della provincia, quindi della Basilicata, che sono all'estero oppure in Alta Italia, orgogliosi di Potenza.
9: Ma bravo.
7: È vero o no? Cioè, quindi questa è una nota bellissima. Io mi auguro che questo sogno, questa favola, chiamatela come volete voi, io dico, continui il più a lungo. Non mi svegliate, Sergio.
8: Ma noi non
7: metti da sveglia che mancazzi.
8: Gianni, ma non c'è da svegliarsi in una maniera più assurda, perché non è un sogno, è una semplice e bellissima realtà, Gianni. Quindi qua non è che stiamo sognando, stiamo vivendo una realtà.
9: Ne sta parlando tutta l'Italia, non ti dico la Puglia, e la stima e i commenti che sono stati fatti dopo la partita già di Bari, e sta continuando ancora. Io seguo un po' la TV pugliese.
7: A proposito di
9: parlano
7: questo,
9: sempre di noi, parlano anche, sempre del Potenza,
10: anche la città di
7: Foggia. Ascoltate, cioè, amici miei, a proposito di questo, dei tifosi della Puglia, io voglio salutare ormai un nostro amico delle nostre trasmissioni, Michele Rossetti, grande TikToker da 2 milioni e rotti di follower, che lui dall'inizio del campionato ha sempre detto il Potenza, voglio, attenzione, anche quando io stesso forse non ci credevo che potevamo essere così, lui invece è sempre stato positivo. Vogliamo sentire chi ha detto a proposito di Potenza Catania?
8: Sì.
7: Che ha avuto pure un invito, vai.
9: Sentiamolo.
7: Vai regia, vai.
8: 2 milioni di follower.
6: Segui ovunque. Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta per il laser Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita.
11: RSP Eventi.
6: Il ritmo che ti segue ovunque. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane. Il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375-146-3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
11: RSP Eventi. Il ritmo che ti segue ovunque.
12: Ormai lo sapete, sabato sarò a Potenza per Potenza Catania. Sarà una partita meravigliosa, ma di questo ne parleremo più in là. Intanto voglio ringraziare, siccome ieri ho scritto che spero di trovare i biglietti, perché sicuramente ci sarà il tutto esaurito, quindi devo trovare i biglietti. Spero di fare in tempo quando usciranno, perché li dovrò prendere su internet. Però sono stato contattato intanto dalla tabaccheria Pallante di Potenza, che ringrazio. E si è messa a disposizione, ha detto: mi dai i dati a me, i biglietti te li stampo io, quindi li ringrazio. Però proprio stamattina sono stato anche contattato dalla società del Potenza, che vuole invitarmi alla gara e farmi conoscere, insomma, la realtà del Potenza. Io ho detto: guarda, non voglio crearvi né fastidio e né disturbo, quindi e ho anche altri ragazzi da Potenza che mi hanno scritto, che mi sono messi tutti a disposizione, e io mi emoziono, a me queste cose mi emozionano, cioè non ci posso fare niente, mi emoziona la disponibilità delle persone, la gentilezza, e sono cose che mi fanno molto piacere, e che io comunico perché queste cose vanno comunicate. La gentilezza, la disponibilità, l'altruismo delle persone va comunicato. Io vi ringrazio, va bene? Quindi poi vi farò sapere come sarò organizzato per Potenza, perché sono stati dei ragazzi che mi hanno scritto e vorrebbero incontrarmi. Vediamo, io penso di partire da Foggia intorno alle 2, voglio arrivare un bel po' prima a Potenza per farmi un giro allo stadio. Non ci sono mai stato allo stadio di Potenza, quindi voglio farmi un giro allo stadio di Potenza, se è possibile vedere un po' Potenza, e non ci sono stato neanche mai a Potenza, adesso che ci penso. Quindi vorrei sfruttare questo fino alle 17:30 che andremo allo stadio. Se la società mi farebbe piacere fare un giro anche negli spogliatoi, nel campo, vabbè, mi piacerebbe tutto, però chiaramente secondo la disponibilità della società è quello che è possibile fare, perché poi ci sono delle norme di sicurezza da rispettare. Se è possibile incontrare magari i dirigenti o i giocatori o l'allenatore del Catania, mi farebbe piacere incontrare Mister Longo, però ripeto, non sarà facile tutto questo, adesso è nei miei sogni, vabbè, però vi terrò aggiornato, vi farò sapere.
7: Praticamente, caro Sergio, come la vedi? Hai visto com'è contento Michele Rossetti di venire a Potenza?
8: Da questo voglio dire.
7: Come? Scusa, non si è sentito, Sergio.
8: Devo ribadire il concetto?
7: Vai. Perché non si è sentito?
8: Non si è sentito? Ho detto, no. Spero solo che non porti merda.
7: No, vedi che finora Rossetti ha portato veramente sempre fortuna. E dalla prima giornata, tu non l'hai mai seguito, Sergio?
8: No.
7: Lui è di Foggia, eh?
8: Sì,
7: cioè, io ti dico che Michele dall'inizio ha sempre detto: ragazzi, ancora deve incominciare il campionato.
8: Sì, amico di Bari,
7: attenzione,
8: amico di Russo.
7: Attenzione al Potenza. E sono 3-4 partite che lui dice sempre: guarda che potrebbe sembrare un po', ma per ora il Potenza è veramente una squadra bella da vedere, fa un bel calcio. Cioè, quindi c'è da dargli merito.
8: Mi fanno morire queste cose, ma perché noi gli occhi non ce l'abbiamo per vedere come gioca il Potenza?
7: No. Oh, guaglio, ma no, uno che non è di Potenza, che si è innamorato di Potenza, ma pensa che gna pa pure un caffè, sì.
8: No, già non paga il caffè a nessuno.
7: Tu non vai a nessuno, tu sei proprio per chiuso.
8: No.
7: Cioè, ma io non lo so, glielo paghiamo noi, Michele.
8: Va bene,
7: Michele Crisci, è vero?
10: Ma è importante che lui assista a una bella partita, sicuramente anche una partita di cartello di categoria superiore.
7: Tutto quanto sanno tu 3-1. Giuseppe dice: Gianni, ma il 3-1 l'hai giocato in schedina? Certo, perché l'ha detto pure Michele Crisci. E quindi
8: che cosa?
7: Mi chiedeva, io mi gioco sempre il 3-1 per il Potenza, no? Ma lo sanno pure le pietre. E giustamente Michele, l'hai giocato? Io ho detto sì. Anche perché l'aveva pronosticato pure Michele Crisci.
10: E lo devono stasera in maniera molto così affettuosa, visto che loro non si espongono mai, a me per una volta.
8: Chi non si espone?
10: Io ho un mio pensiero che esporrò.
8: Fallo tu,
9: i pronostici. Continua a farli tu, noi non lo facciamo.
10: È giusto per dire.
9: Prepara una tua guancia.
7: Allora, ci sono un po' di messaggi, non so se Sergio vuol prendere
8: sì,
7: la
8: voglio, siccome ho chiuso e ho perso un po' di messaggi, c'era da leggere quello del carissimo amico fraterno Canio Mancuso, Gianni.
7: Sì.
8: Lo vuoi leggere tu, che sta ad Asti lui?
7: Allora, Massimo, lavora un po', legge su messaggi.
13: Cari amici, buonasera innanzitutto.
7: A voi.
13: A voi. Cari amici, sapete che non capisco molto.
8: Non è vero, Cagnuccio capisce.
13: Ma vedendo da dal Piemonte il mio Potenza, ho delle piacevoli sensazioni nel guardarlo. Grande capacità organizzativa, ma soprattutto una maturità sulla comprensione e grande cognitività della partita. Auguri e saluti a tutti, siete forti, ai microfoni, no, a giocare, questo ce l'aveva con Sergio, secondo me.
8: Ovvio. No, con Birof,
13: Con Birof, a giocare a pallone, ovviamente.
8: Sa, Cagnuccio?
7: Beh, Birof giocava meglio di Sergio.
8: Ma che ne sapete? Cioè. Ma che cosa ne sapete?
10: Sergio, non facciassi
8: paragone, perché lui giocava a calcetto.
10: Ma che calceva?
8: lasciamo perdere.
10: Parliamo di 30 anni fa, vabbè. Andiamo avanti, Giovanni.
7: E perché avanti. Paolo, chi è questo? Paolo Rosso Blu?
8: Sì, l'amico Paolo che sta a Casarano.
7: Ciao Paolo, dici immagino i fregati dei grumentini.
8: I fegati.
7: Ma chi sono questi grumentini?
8: I grumentini sono i Flintstone.
7: Ah, mo si chiamano grumentini.
8: No, perché ti ricordi la squadra del Grumentum?
7: Ho capito. Ok, sì, aspetta, un stacchio, ognuno dica.
8: Stavo pensando a Stacchiuccio. È strano che Stacchiuccio non...
7: Tanti saluti all'avvocato Sergio Mauro da Eustacchio suo.
8: Eustacchio.
7: Sono fuochi, fuochini, fuochetti di paglia, veramente.
9: Eustacchio suo, ma innamorato di te.
8: Hai capito, Stacchiuccio.
7: Io l'ho abbreviato, un po' più lunga la situazione sui fuochi di paglia. Dice che già si sono appicciate.
8: Vabbè.
13: Sono anche dei saluti da Monza.
7: Salutiamo gli amici di Monza che
8: Monza,
7: ci seguono.
8: Come
7: sì.
8: No.
7: Sabato 4-1, aglio, è fatto.
10: Quando...
8: Calma già.
7: No, non lo dico io, l'ha detto Fausto Forte.
8: Brava Fausto, vabbè però.
13: Mario dice una cosa, che Gianni, ti dico solo una cosa. Il Catania vince il campionato. Capisci a me?
7: Apposta.
13: Un abbraccio a tutti.
7: Voglio sempre già in Serie B. Se l'ha detto Mario, apposta allora.
9: Naturalmente facendo i playoff lo può sempre vincere.
7: Sì. Mannaggia. Ci abbiamo una telefonata, ecco, amici tifosi, per piacere, che chiamate pure voi, che tanto non bate un giottone, madonna mia, pronto?
14: Gianni?
7: Carmine, tutto a posto.
14: Tutto a posto.
7: Carmenu, ma com'è che sto Potenza e Inter, voglio, fanno gli stessi risultati?
14: Ma fatti scherzo, l'altra sera, sul 99, Foggia TV ha intervistato un certo Bucci, ma non lo so, era un giornalista.
7: E chi è?
14: E gli hanno detto come la vedi, come non la vedi, dice se tre squadre come Salernitana, Bari e Catania, visto dobbiamo includere pure il Potenza.
7: Come la me include, ne si me sopra.
14: Sì, aspetta, deputato Cristiano ha detto fammi la candidata numero uno, ha detto come sta la situazione, ma il Potenza. Il Potenza vi dirò di più, sa solo vincere come l'Inter.
7: Beh, ma ha scoperto l'acqua calda, siamo prima,
14: Hai capito? E mo fra poco giochiamo pure al centro, di Angiolini, che si fanno un torneo di burrache.
9: Che dici?
7: No, ma Carmine, mi credi una cosa? Io penso che anche a te ha preso questa cosa. Ma la prima cosa che pensiamo è veramente un Potenza. È veramente un Potenza. Solo che è bello questo binomio.
14: Gianni, se vinciamo col Catania non ne pigliano più.
8: Carmine, ma ne devi passare di acqua sotto il ponte di San Dovito.
14: A proposta, avvocato.
8: Dimmi.
14: Saccica, tu sai tutto.
8: Quasi tutto, a
14: novembre devono dare tra i 2 e i 3 punti di penalizzazione al Catania. Vero o non è vero?
8: Sì, no, sono almeno 2 punti di penalizzazione.
14: Allora faccio questo discorso qua, scusami. Siamo più 6, giusto, col Catania?
8: Ma tu non puoi fare sti conteggi così, no, dai, Carmine.
14: Ma già fa, bello.
8: Ma è troppo presto!
14: E 3, sono 12 punti. Vieni ma piglia dopo, vieni ma piglia. Non da resto, voglio. L'unica sfortuna quest'anno, se ripescavano il Bari, era ancora meglio. Sta facendo pure la USA, ripescavano il Bari, e veramente tenevamo a strada spianata, Gianni.
7: No, sono d'accordo. Ma se continuiamo a giocare così, fratello mio, ma tanta cazzo di Bari, cioè, con il rispetto agli amici di Bari, cioè con rispetto.
14: Il detto non sbaglia, chi non l'aveva dica, ma gingeri.
7: Chi non l'aveva dica, ma gingeri e ma poi sono troppi anni, no, Carmine, noi mo pure noi iniziamo a essere un po' datati, no? Siamo sui 60, non diciamo niente, cioè praticamente. Io mi ricordo che eravamo 15, 16 anni e sentiva sempre sto detto: prima di morire voglio gingere e bere. Insomma, penso che però non mi morì, però perché poi non la mago di la serie B.
14: Che dopo la serie B voglio pure la serie A.
7: Ma fatto un cazzo, già mi serie B e ce ne gym.
10: Carmine, come la vedi sabato?
14: Come
10: la vedi, nel senso che tipo di partita
9: che
10: sarà?
9: Che domanda strana ti sta facendo.
14: Secondo me, lascia stare con Catania e forte, ma noi siamo più forti di loro, voglio.
7: No, allora, per sportività dobbiamo essere onesti. No, Catania è una grande squadra.
14: Senso, Gianni, siamo più forti di loro con il gioco.
7: Sì, ma poi senza offese.
14: La carta, chiaramente, questo non è vero, una prova.
7: Ma poi giocavamo Viviani che deve andare in un fortino, ma pare di avere a Texas.
14: Esatto,
7: non è facile andare in quel fortino, eh?
14: Esatto.
7: Speriamo, esatto. Poi noi dobbiamo essere per forza entusiasti, mica a me mi fanno morire quelli per su che ogni tanto legge e dicono proprio così, dice voglio non correte troppo, voglio è troppo presto, voglio staci per calcio, ma lottano cioè quando tu senti, ma scusate,
9: possono tenere per loro,
7: ma il potenza è primo in classifica,
9: commento che fa Carminuccio, un commento che fa i tifosi,
7: ma scusa, ma possiamo avere un po' di allegria e felicità?
14: Ma mo i materani, sai come mi brucio il culo?
7: Ma lasci perdere i materani, che ce ne parte da morte.
14: Cito, se no... Vostri, che telefona sempre.
7: Cito, che parte lo stacchio. Cito, che quello deve spugna, cito. A proposito, non me ne vogliano, vedi Carmine, mi hai fatto... Mi ero ripromesso di dire anche questa cosa. Non è per gli amici di Materia, ci sono arrivati circa 40-45 richieste di poter entrare su Teletifo Potenza, la nostra, il nostro Facebook, dove è dedicato ai tifosi del Potenza con Teletifo Potenza, richieste di amici che vogliono entrare nel gruppo.
14: Non mi fa tratto.
7: Siccome io mi vado a leggere prima i commenti che mettono e che non sono accettati fin quando noi non gli diamo l'ok, e sono tutti tipo peggio di Siux. Allora, amici miei di Materia, io voglio pure accettare. No, ma devono essere educati. Se sono educati, perché no? Possono entrare.
14: Gianni, gli appassi hanno stati fatto. Hanno di terra.
7: Esatto. A me a trovare scalpa da parte. Cioè. Vabbè, ma non parliamo di Siux. Veniamo a noi. Carmenu. Io non ti chiedo come ha fatto Miguel chi fa Potenza sabato, perché già l'hai risposto.
14: Ma io sono fiducioso, Gianni, sono fiducioso.
7: Sì, no, però io sono sicuro.
14: A proposito, dimmi un po' perché sembra la bucacca che ha fatto tutta. Avvocà,
8: dimmi.
14: Avvocato, mi senti?
8: Ti senti forte e chiaro, dimmi.
14: Bravo. Ma mica sai se hanno fatto il ricorso per De Marco per mi fare una giornata?
8: Questo non te lo so dire, quando ho parlato mi è sfuggita sta cosa, però penso che lo abbiano fatto, Carmine, perché comunque 3 giornate sono tante, quindi una già l'ha scontata.
14: Questa sera, ti devo essere sincero, ho parlato pure con Mariano Cautillo, no? Pur Mariano è abbastanza informato.
7: Sì, ma fanno una rattata.
14: Perché rischia il suo disgraziato da altre, come fosse l'ha accito un giocatore dopo Cirna. Cioè, ne ha fatto un reperto che non si capisce.
8: Cioè, ma è normale per giustificare quelle 3 giornate, Carmine.
14: Capito? No, non lo so, speriamo. Prima stasera ci sta pure a Santo Pietro.
7: A chi?
14: Mi sono scordato a Luigi Santo Pietro, che sta la nuova tipo. E mi sono dimenticato di dirgli se avevano fatto il ricorso o meno. capito?
7: Ho capito.
8: Vabbè, ma lo sapremo, Carmine, dopo la partita.
7: Poi se qualcuno che ci sta seguendo sa delle notizie in eventi a quello che ha chiesto, appunto, Carminuccio, bravo. Candela, ce lo fa sapere.
14: Bravo, grazie.
7: Carminuccio, ringraziamo.
14: Vabbè, buona serata a tutti. Samba, che a Sergio Mauri, guarda, io mi vedo la Champion, capito?
10: Metti tu giù,
9: non ho capito quello che hai detto.
14: Mi vedo la Champion fra poco, tu che fai un tremendo burraco?
9: Pure io me la vedo, non ti preoccupare.
14: Vabbè,
8: ciao Carmine.
7: Allora, vediamo un po', lasciali perdere perché non sanno cosa fare. Paolo Rossoblu forse era sempre inerente alla situazione di prima. Pompeo Liscio, un saluto all'avvocato, mi mancano i suoi post partita su Facebook. A proposito, avvocato, mi sono arrivati 100 messaggi, avvocato, ho detto
8: dopo il trigesimo che cade il 16 di questo mese.
7: Ritorni l'avvocato di prima?
8: Gianni, non no, c'era proprio...
7: Lo so Sergio, mi sono arrivati, fermo, a parte gli scherzi, veramente arrivano tanti messaggi che chiedono come mai l'avvocato è diventato mogio. Vedi, prima ti criticavano perché mettevi i recchi di ciuccio e roba varia, ma che si deve andare buono e tranquillo, solamente che si buono e tranquillo.
8: Perché evidentemente quello che scrivo, Gianni, lo sai, io sono sempre obiettivo, non colorito. nelle mie considerazioni, però
7: diciamo che hai orecchio, hai
8: le
7: orecchio.
8: Cose come stanno?
7: Hai orecchio, Sergio. Cioè, chi dice Mario? Chi dice? La cosa più difficile è abituarsi alla consapevolezza della forza perché va contro la mentalità. Ma perché va contro la mentalità? Voglio, ma se uno è forte, io come Avechi è forte. O no, Sergio?
8: È così, Gianni, ma io non ho capito dove sta il problema.
7: Il potente sta giocando bene, è fortissimo, ci sta facendo divertire. Ma scusa, possiamo mai dire il contrario?
8: Ci mancherebbe. Saremo dei folli, dei pazzi.
10: Cioè, è una meraviglia che il potente stia giocando bene. Cioè, qui siamo all'assurdo dell'assurdo.
7: È Eustachio, ma perché non chiami in diretta? Ti presenti al pubblico? E tu mi scrivi tutte queste cose, è forte.
8: Ma voi capite, dove ti scrive Eustachio, scusa?
7: Sul mio cellulare.
8: Ah, gli hai dato un cellulare?
7: Non gliela dà, non so come ha fatto a averlo.
8: Ma io ho i poteri forti, Eustachio.
7: E questo è il pezzo di Superman. Ma lui nel suo è simpatico, solo che è più forte di lui.
8: È un orientale, quindi è già...
7: È forte, cioè, quando è giusto è giusto, cioè, non potremmo fare niente, cioè, acchiappa te. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Angioli, ti ha già fatto una domanda, posso? Perché tu mi puoi rispondere a questa domanda.
8: Se è pertinente.
7: No, pertinentissima. Cioè, in quegli anni della serie B famosa, no?
9: Sì.
7: Che tu hai vissuto, noi purtroppo no. Dice Cascini, i titoli sopra il giornale, in tutta Italia, il Potenza mitraglia.
9: Il Potenza miracolo anche.
7: E mitraglia, è vero?
9: Perché avevamo un attacco che si chiama attacco Raffica.
7: Raffica, vedi, mitraglia, Raffica. Ragazzi, quest'anno Potenza bombarda.
9: Avevamo una squadra che veramente faceva sognare.
8: Bercellino Boninsegna, Canuti.
7: E quest'anno invece?
9: Cioè, me li ricordo dalla Serie C, dalla Serie D a salire. Ricordo tutti.
7: Senti, dei Masciera, giocatori di oggi...
9: Mascia, Mascella, Santoni, Nesti, Casati,
8: Guaiattini,
9: Ferulli, Masperi. Gareffa, anche Masperi.
7: Abbiamo una Potenza. Telefonata! Tifosi, fatevi sentire! Ma chi tifoso siete se non chiamate? Pronto!
15: Pronto!
7: Chi va là?
15: Un vecchio amico.
7: Vecchio?
15: Beh, vecchio proprio no, vecchio di... diciamo.
7: Ma pensavo che eri di in pensione, fra.
15: No. Caguato, fra poco.
7: Beh, come avere tu, fra?
15: Con gli occhi, come avere?
7: Come vorrei, mica nata cosa, quello non è una pupilla. Dico, come lo vedi questo Potenza, queste prime 9 giornate?
15: C'è bisogno, è un grande Potenza, c'è poco da dire, basta.
7: Ma tu l'hai vista la Serie B? Tu l'hai vista?
15: Io non l'ho mai vista.
7: Come a noi? Ma solo Angioletta ha avuto questa fortuna.
15: Ma Angioletta è il nome della situazione. Angelo,
9: dimmi Franco.
15: Tutto bene, io e te ogni tanto ci incontriamo allo stadio. No, mo è da Parigi che non
9: è da Parigi. E tu lavori sempre, io sono pensionato.
15: Lo so, purtroppo lo Stato ci tartassa.
9: Allora tu lavori per pagare le nostre pensioni.
15: Se non ci fosse
9: non allargavo, non allargavo troppo.
15: Purtroppo è così e deve andare così. Speriamo che c'è qualcuno almeno che me la paga a me quando sarà.
9: E non può faticare.
7: Ma come? Ne sono tutte queste persone che sono venute in Italia perché devono pagare. Sì,
15: poveri noi.
7: Penso che lo aumenteranno pure la pensione, perché sono assai. Quindi.
15: L'aumentano di anni per andarci, quello sì.
7: Di anni forse? Avevo capito, di anni.
15: Di anni per andarci.
7: Dove?
15: Allora, non mi fa diventare scostumato.
7: No. Per l'amor di Dio.
15: Ma io volevo dire una cosa, mo leggendo un po' su pasti social, ogni tanto me lo facciano giro su altri. Ma il Potenza è primo in classifica e facciamogli un applauso. No, il Potenza è un fuoco di paglia, dalla prima sconfitta che prenderà poi calerà come il Sorrento, pipì, pupù, papà.
7: Però ci porta bene,
15: una
7: Franco.
15: Sconfitta già l'abbiamo fatta, già l'abbiamo avuta.
7: E manca la vergogna.
15: Penso che abbiamo dato scappa a tutto quanto, o no?
8: Sì. Franco, se il gol regolare fosse stato assegnato a Potenza, come finiva quella partita?
15: Poi la partita di domenica con il Foggia. Ma noi ci rendiamo conto che Dauri ha sbagliato un rigore. Murano ha pigliato la traversa.
7: Mamma mia, l'ha spaccata proprio quella traversa.
15: Che c'era? Quell'altro là, aveva fornito 6 a 1 quella partita.
7: Però gli addetti al lavoro, i giornalisti di Foggia, guarda che tutti hanno parlato veramente bene del Potenza. Sì. E io ho visto i TikToker, che sono ormai quello che va anche di moda, tifosi proprio del Foggia fare i complimenti al Potenza, e questa è un'altra cosa bella quest'anno.
15: Ma assolutamente,
7: perché
15: assolutamente,
7: anche i tifosi del Bari hanno fatto i complimenti al Potenza e sono stati onesti, hanno detto per onor del vero Bari Potenza che meritava di vincere un Potenza.
15: Io ero al San Nicola a Bari, ma è stata una mitragliata, peccato che non è entrato il pallone, ma ti dico che proprio era una cosa bellissima proprio.
7: Ma per questo noi dobbiamo essere veramente felici di questo, cavalcare l'onda, non mollare mai, perché poi se iniziamo insomma, pure a me mi danno fastidio, leggo alcuni commenti e voglio Iatechiane, troppo presto, mettiti Pierpander. Ma perché camminano in tira all'aria?
8: Dobbiamo vincere il campionato, Gianni.
9: Ah, sì, voi gli rispondete.
8: Noi ci dobbiamo divertire, poi vedremo quello che succederà.
15: Un vecchio proverbio dice: il buongiorno si vede dal mattino, quindi.
7: E fesse chi cavra fa a noi allora. Quando è giusto, è giusto. Vabbè, Franco. Senti.
15: Sono gli altri che devono tener paura di noi in questo momento.
7: Senti,
15: no?
7: Franco. Franco, pronostico, chi indovina paghi i dolci. Come finisce sta partita?
15: Ma io lo faccio il pronostico perché
7: vai.
15: Non ho paura di nulla. 3-1.
7: 3-1, dice il nostro amico. Me lo segno,
15: Sì, ti do pure il gol.
9: 3 è anche il simbolo di San Gerardo.
7: Se indovini, devi portare i dolci poi, Se indovini pure chi segna. Se indovini.
15: Ungaro. Dauria. Castorà.
7: Se veramente finisce 3-1 e segni questi 3, invece ci paghi una cena, va bene?
15: Ma riposo il problema.
9: Spero che non vince.
7: Forza Potenza!
15: Sempre. Ciao. Anche lei, ci vediamo sabato là.
9: Ci vediamo, ciao Franco. Ma, ciao.
15: Buonasera.
8: Ciao Franco.
7: Angelo, ma dove venite? Sembra un solito posto.
9: Senti, ma io ti voglio dire una cosa, Giovanni. Non c'è una volta che tu mi fai morire.
7: Perché? Che succede?
9: auguri che ti indovini, vincono la scommessa e poi mi paghi la cena. Ma chi vince?
7: Ma scusa, ma per un povero Michele, ogni volta che anduino porti i dolci. È vero, Michele. Ma Michele, è giusto o sbaglio?
9: Michele, è la vittima, Michele, no, dei vabbè, dolci.
10: Ma uno lo fa anche per spirito di...
7: No, proprio, porta bene, porta bene, porta
10: ma io
7: bene.
10: Ma alla fine ho fatto anche la scommessa, cioè giusto per giocare una piccola somma, alla fine mi è andata bene.
7: E certo, hanno vinto. Non dicemmo quando hanno pigliato, però hanno vinto.
10: Non è che faccio il mago, nel senso che faccio l'indovino, però... Ho anche un pronostico per, secondo me, di come va a finire che vinceremo. Poi dico anche il risultato.
7: Vabbè, poi lo darai. E io ho invitato a Franco, siccome lui ha detto io...
10: No, non c'è una partita della tripla, però secondo me vinceremo.
7: Franco ha detto, vedi che pure...

0: Dice, facciamo una scommessa.
1: ma giovane, ma fai imbaccare
0: molto. Quello che indovini il risultato, poi ti deve pagare anche la gente. Ma tu dovessi pagare tu la gente.
2: Ma
1: giovane,
2: Angelo, ma mamma fai scomugliare tutti i guerti.
0: Te lo devo dire, caro.
2: Angelo.
3: Mano a mano.
0: A partire la mano dei piedi veloci.
2: Mamma, chi è? Piede veloce è Rocco Colucci.
0: Rocchino
2: nostro, a proposito, salutiamo a Rocco Colucci e la sua pizzeria, bar pizzeria, che si Rocco. Trova al Serpentone. Vabbè, non sto divertendo stasera, ma perché sono venuto con questa cosa che ho letto tutti questi messaggi di Pier Banderri, Recchi all'aria, cioè di tutto e di più. La verità è un Potenza è primo. Sergio, a te la parola.
3: Gianni, se ne facciano una ragione, tutte le squadre che ci stanno tirando, o meglio i tifosi che ci stanno, delle altre squadre che stanno tirando i piedi. Noi andiamo avanti per la nostra strada, una partita alla volta, Gianni, adesso col Catania, poi vedremo che succederà, poi andremo ad Altamura, poi se non sbaglio chi viene in casa dopo l'Altamura, Gianni, aiutami.
2: Non mi ricordo. Abbiamo il tabellone delle giornate dalla nona all'ultima. A proposito, Sergio, nel frattempo la regia trova queste prossime giornate, poi leggiamo pure la classifica e il prossimo turno. Cioè, quello che secondo me, non solo a me, un po' a tutti sta dando più fiducia, perché anche la società non parla in modo sì, dai, calma, dai, non dica neanche che a Diciuaglio la vita esplode. Però ho sentito anche l'intervista fatta a Telesveva a Di Bari, dove lui Di Bari ha proprio detto questo, cioè a parte che ha fatto una disamina degli acquisti, secondo me giusta, e al momento gli sta dando non ragione di più. Però lui stesso ha anche detto che se a gennaio siamo sempre lì,
3: pare evidente,
2: e si possono fare un tocco di innesti sempre positivi e che vanno bene con l'ambiente, loro non si tireranno indietro. Cioè, questa è già una cosa che ti deve dare coraggio.
0: È un grande segnale questo.
2: È un grande segnale.
0: Questo è un anche, grande segnale.
2: Anche il presidente, proprio il presidente, quando abbiamo vinto l'altra partita, a fine partita, abbiamo mandato anche il pezzo nella scorsa puntata, lo stesso presidente diceva dei tifosi che vengono da fuori a vedere il Potenza, noi siamo lì e ormai che noi non ci nascondiamo. Beh, queste sono cose che ti danno ancora più fiducia, o mi sbaglio, Sergio?
3: Ma Gianni, è normale, ma non è che è vero tenere i piedi per terra, ma nemmeno passare per fessacchiotti, l'anello al naso non ce l'abbiamo, Gianni. Questa è una squadra che oggi sta esprimendo il miglior calcio di tutta la Serie
2: E merita di
3: non
2: essere
3: dico solo dove. del girone, forse lo Spezia è un po' sui livelli del Potenza, ma non gioca con questa bellezza estetica del calcio della squadra rosso-blu, Gianni. È unica questa Potenza. E segnare 24 gol in 9 partite è tanta roba. Ricordiamolo che siamo il secondo attacco in Europa dopo il Barcellona per gol segnati.
0: Ma state scherzando?
3: Beh, una squadra, scusami Gianni, ma una squadra di calcio che vince innanzitutto, che convince. Diverte. Più che vince, stravince, diciamo, straconvince.
4: Diverte.
3: Stradivertente per i giocatori, perché gli stessi giocatori hanno detto che si divertono tantissimo a giocare. Quando una squadra gioca i giocatori si divertono con passione, ma abbiamo raggiunto proprio il top aspettare da una squadra di pallone.
4: Questa è una cosa goliardica, hanno intitolato pure il panino a tisci.
3: Vabbè,
4: è una cosa anche quindi questo
3: come no?
2: Siamo stati
3: Gianni, Michele. Io inviterei a invitarci per provare questo panino tisci.
2: No, io
3: la radio.
2: Veramente anche in questo io credo che siamo stati i primi che abbiamo mandato in onda gratuitamente, perché io vidi questo spot del panino tisci e due puntate fa l'abbiamo mandato in onda, proprio il panino tisci. A proposito, è vero, Sergio, hai ragione, dobbiamo andare ad assaggiare questo panino tisci.
3: Finalmente, Gianni.
2: Avvocato, finalmente, pana, votano un cazzo di panino. Ma dai, avvocato, ma ci voleva tanto per offrire un panino.
3: Ma che devi fare di tutti questi soldi? Vedi che una volta che andiamo
2: soldi?
3: Dove tu sai si va,
4: mica ti porta appresso,
3: già.
2: Ma che io proprio oggi sono aiuta a non sfussa niente, e te dico che a Dubai non ti porta proprio niente, cioè, no, non è quello, ecco perché dico, Sergio, tu tutti questi soldi veramente.

0: Che te hai fatto, tu sei avvocato,
1: sì, sì.
0: Noi siamo disoccupati, diciamo. Ma pagano panina, pagano panina a birra,
1: siamo benefattori,
0: a numero, va bene. E quindi la prossima partita è Potenza Catania.
1: Ah Gianni, volevo dire un'altra cosa, c'è la possibilità.
0: Quale?
1: Siccome il settore ospiti, come molti sanno, è interdetto in questa, ai tifosi del Catania, perché per i noti fatti, episodi, successi in autostrada con i tifosi della Casertana, è inibita la trasferta ai tifosi del Catania fino a tutto febbraio 2027. Quindi il settore ospiti rimarrebbe vuoto.
0: Però è peccato.
1: È vero che potrebbero venire qualche tifoso del Catania che non è residente a Catania e provincia, però la società già so che su questo si sta muovendo, visto che la richiesta di biglietti è pari al doppio di quello che...
0: Ma veramente ne ha fila già da oggi?
1: Già ne hanno già, allora Curva e di Sindi sono già sold out praticamente.
2: Pensa a voi.
0: Mamma mia, ma scusa, ma non è iniziata alle 5:30?
1: È pochissimo tempo.
2: I biglietti,
0: è già sold out.
1: Gianni, ma...
2: E siamo a martedì.
1: Gianni, ma ti ho detto, questa partita era una partita da 12.000 persone, se avessimo avuto uno stadio.
3: 10.000. Quindi 10.000. Con la curva la potrebbero dare a noi. Vabbè.
1: La potrebbero dare, magari se dovesse arrivare qualche tifoso del Catania, magari lo mettere in tribuna.
3: Che però deve essere residente sempre in Basilicata.
1: No, giusto? In Basilicata, non residente a Catania e provincia.
0: Pur se è residente a Palermo può venire.
1: Sì, può venire. Quindi si sta valutando in modo tale che si arriva quantomeno ai 5.000 posti disponibili. 5.000. Perché ricordiamo che gli altri 500 ancora non c'è l'omologazione, quindi...
0: Ma a proposito, ma quando ha danno sto omologazione?
1: Ma la dovrebbero dare con quando finiranno, ultimeranno i lavori della copertura asimmetrica della gradinata, dei distinti, quindi faranno un'unica omologazione.
4: A meno che quando faranno lo stadio nuovo...
0: Ma sopra stufato, calma
1: cavallo. Però abbiamo mandato lo stadio... da mandare in onda, nemmeno stasera
3: Paolo
1: riusciamo.
3: Sta seguendo, Paolo, lo potevamo mettere
0: non me l'hai ricordato, no. Sergio
1: voglio bene
0: Sergio, no. Ma tu me la riprimi cosa tu chi fai? Prima mi vuoi dire che avevo panini e io mi ho accattato la mortadella e la mettendo, cioè,
4: ma tremendo, sei tremendo.
0: No, dico, ma
1: Gianni subito cambia Gianni cambia colore.
0: Dice a tutti arrivano i messaggi. Lui è arrivato.
1: Come?
0: Dice dove ti manda i messaggi? Ne è arrivato un altro.
1: Di Sacchiuccio?
0: Ui logo, quanto è bello lui.
1: Madonna, Sacchiuccio.
0: Caro Sergio, non sapevo che eri anche tirchio e non vuoi pagare i panini.
1: No, ma non darà a io sono un generoso, lascialo perdere.
3: Ci sono i testimoni. Bravo, che la mattina facciamo colazione di
0: Sergio.
3: Sergio, 18 generazioni.
1: Almeno 18 generazioni.
0: Te giubbone. Sergio, ti è invitato ad andare a Matera, ti offre il pane di Matera.
1: Buonissimo il pane di Matera.
0: È buono.
1: Solo che va mangiato in giornata, perché poi rispetto, rispetto al pane nostro, che lo puoi conservare dure,
0: che se ne cieli,
1: quello di Matera, se non lo consumi in giornata, Gianni, poi
4: perde la sua caratteristica.
0: Però ha scritto una cosa bella pure alla fine. Ha detto, a parte gli scherzi, il Potenza veramente una bella squadra. Vedi?
1: Ma è innegabile, Gianni. Vedi? È un piacere a vederlo sto Potenza.
0: Bravo Eustachio, mai guadagnare 100 punti.
1: Bravo Sacchiuccio, ma chi è amante del calcio, chi ama il calcio, vedere una squadra come il Potenza, veramente è un piacere, Gianni, è un piacere.
3: Giovanni, scusa.
1: E noi siamo fortunati a essere tifosi di questo Potenza, Gianni.
3: Sergio.
1: Lasciamelo dire.
3: Giovanni, scusami, anche per quanto riguarda... La capolista se ne va. Molta gente che dice, vabbè che mancano 28 partite, però anche la goliardia, nel senso che
1: noi viviamo
3: un momento veramente di
1: euforia.
3: La gente rompe anche le palle, scusate il termine, per dire queste
1: ma sono sempre i tifosi avversari, le altre squadre.
3: Amico, io sono felice. Cioè, in un momento storico che vive la città di Potenza in tutti quanti gli ambienti, socio-economico, bisogna avere anche un sorriso, cioè la solidarietà, il sorriso, l'accoglienza. Perché adesso quando si va allo stadio e si va con una certa empatia, adesso sorridiamo tutti, prima c'erano dei musi, Angelo, fatto vedere che noi vediamo le partite insieme, che era una cosa vergognosa. Adesso vengono tutti, io non vedevo persone al campo, amici miei, Davigliano, Lorenzana, Trevi, che sono felici, cioè adesso sentono proprio la lucanità della
4: cosa. Ma io ho notato un'altra cosa. Ma hai notato quante donne vengono al campo?
3: Famiglie intere, Angelo.
4: Prima non era così. Non era.
3: Sergio,
4: i bambini, le ragazze, i giovani, cioè è aperta a tutti, provano tutti, e ti dico che è qualche cosa di grande per questa città, veramente.
3: Poi ci lamentiamo pure che le cose, no, perché Giova, purtroppo il pallone non è cioccolato, non lo possono fare tutti.
4: Questa
3: cioè,
4: si chiama...
3: molta gente non capisce il pallone, noi che l'abbiamo un po' fatto, lo possiamo dire, il pallone non è cioccolato.
4: Vuol dire che faremo anche il panettone del Potenza a Natale.
0: L'hanno già fatto l'anno scorso.
3: Ma ne facciamo un'altra cosa.
4: Quest'anno lo faremo diversamente.
0: Quest'anno lo chiamiamo un panettone mitraglia.
4: Mitraglia?
0: Come l'attacco.
3: Giovanni, esce Selleri, entra Murano. Esce Murano, entra Mazzeo. Esce Mazzeo ed entra Gorga, che non è quello delle... già avete capito.
0: L'unica cosa che non trasse mai Sergio Mauro. Non fanno giocare mai.
3: Giocatore ci ha fatto perdere. Io mi ricordo, io giocavo non perché ho fatto grandi cose, però qualche gente si ricorda il sottoscritto. Perdendo, caro Giovanni, il campionato, io giocavo nell'Edil Potenza. Il presidente era Angelo Ciuffrini, giocavo con Mario Lopiano, carissimi, Giuseppe Martocci. Vincevamo 3-0 con Pignolo. Chi vinceva andava in Serie D, perché la promozione non c'era, l'eccellenza. All'ultimo minuto, un grosso sotto all'incrocio, noi perdemmo il campionato con uno squadrone.
1: Ma dico, signora, il 3-3.
3: Se noi 3-3 facendo un lancio che voleva crossare, la buonanima, rego e pace all'anima sua, di Luciano Bonavoglia, non vide il pallone.
1: Era Giovanni. Va bene.
3: Il pallone che era con i rialzi alla Fici.
1: Gianni, un gol cross di Ferdinando Marchese, salutiamola Ferdinando, di controbalzo di piatto sul pallone al secondo palo. 3-3, bravo.
3: Perdemmo il campionato, eravamo morti.
4: Ma siamo retrocessi in questa categoria. Qui siamo
1: parliamo di cose, una piccola rimembranza.
3: Il suo contributo, però per dire, Giovanni, il Potenza è una forza devastante.
0: Certo. Un piccolo appunto solo a quello che hai detto. Ma però a voi pure vi piaceva vincere facile.
1: Perché?
0: Se te ne ero un puff.
3: Carissimi Lopiano, cioè,
0: Mario Lopiano,
3: Vincenzo Vangelotti, cioè non è che erano scappati di casa. Giocavano. Tu li sei meglio di me, personaggi.
1: Gianni, perdiamo 3-0, facciamo 3-3 al 98esimo.
0: Aspetta che ci sta una domanda che è rivolta ai tecnici, alla regia. Ci sta Pietro Volturno, che saluto. Ciao Pietro. Volevo chiedervi una cosa: perché non aggiornate la foto dello stadio Viviani, visto che c'è il famoso buco in questa foto? È vero, Papi. Ma non l'hai notato? Ma cagna quella cosa, metta una cosa, Andrea.
1: Peppino,
0: quello è il campo vecchio. Il buco che si vede, non è colpa di Peppino, gliel'ha dato Massimo il fai.
1: Massimo
0: non c'è, se n'è andato, ma sicuramente mi chiama. Vedi, è giusto, mi piace questa cosa che dateceli i consigli. Io dico anche chiamateci in diretta 0971 30 92 54. A noi ci fa piacere sentire anche, insomma, il vostro pensiero.
1: Se mi permetti di visto che ho ascoltato il consigliere Galella su un'altra trasmissione e aveva
0: Galella via venì qua a un programma di Mary Zirpoli e ha fatto flown.
3: Non verrà mai quel signore, non ti preoccupare.
1: Ci sarà occasione.
0: E perché non verrà mai?
1: Che ti voglio dire, allaggiate il discorso che il Viviani ha bisogno almeno di 2000 posti, ma 2000 posti li puoi mettere in maniera, come dire, senza perdere troppo tempo, facendo la curva davanti agli spogliatoi, basta. Altre soluzioni non ce ne sono.
3: Sergio, ma questa
1: Gianni.
3: Curva con i tempi biblici, dico del comune, della regione, come fai a farlo? I tempi sono lunghi. Già per fare questo famoso buco ci è voluto un anno e mezzo, due anni, ma non per criticare.
0: Gente, che a mamma stanno proprio chiamando, voi parlate. Voi pensate chi di che fessare io, parlate.
1: Chi chiama Gianni?
0: Parlate.
1: E niente, quindi però
3: non va bene.
1: Comunque... Vedi, la partita, se Potenza continua a andare...
3: Cioè, fusso dicendo, mentre ancora di più. Giova, dove li metteremo? Se magari alle 3 sabato, che io mi presenterò con mio figlio, perché mi presento sempre due ore e mezzo prima. Cioè, là ci sarà una fila oceanica fino al bar giù. Cioè, non il campo adesso non è più consenziente alla quantità di persone, perché la squadra va bene. Quindi qua c'è adesso uno stadio, per come vanno le cose, se ci troveremo primi, Giovanni, e concludo, alla fine del giro di ritorno, qua 10-12 mila persone, ma dove le metti? Queste cose ci vuole un po' di intuito, di intuizione, andavano fatte molto tempo fa,
1: lo so.
3: State fatte. Era una
1: Angelo,
3: coppa nostra.
1: Tu come vedi la situazione?
4: Si fa come fece la buon'anima di Costantino Rozzi, che in un mese ha fatto lo stadio.
3: A San Benedetto, ad Ancona, ad Ascoli.
0: Arrivano i saluti da Roma, caro Sergio, sì, che ci stanno guardando e sono, vabbè, amici DJ, vocalist.
1: Sabato sarò a Roma a giocare un torneo di padel, Gianni, già l'ho detto.
0: Ti mando i DJ, così te la suonano. Cioè, ci sono questi amici che ci sarà un grande evento, giustamente a dicembre c'è una grande sfilata, poi a maggio 2027 c'è ma è veramente una cosa grande a livello europeo a Roma, perciò che si chiama Rovine Future, per ciò che riguarda i disc jockey, i DJ, i vocalist, è una cosa bellissima a livello veramente grosso. E mi hanno chiesto, ora ve lo faccio anche sentire, vogliono indire un premio a Roma questo a dicembre, sentite.
2: Ciao Gianni, bello, come stai? Senti, te volevo dire che io dentro la sfilata di Miss Rovine Future volevo fare Miss Studio Potenza TV. Dimmi te se la posso fare.
0: E secondo voi che gli dico io?
1: E chi c'è come Miss Gianni? Vai tu.
0: No, è un concorso grosso. No. Loro, uno dei premi che assegneranno a Roma in questa grande manifestazione, mi chiedeva il permesso di indire anche un premio dedicato al nome di Radio Studio Potenza TV. Questa è una cosa che ci deve far piacere, perché anche il Potenza,
1: ma
0: chi
1: mandiamo?
0: Ma chiama Annaca, già so da una delle ragazze sarà premiata con la fascia
1: che non conosciamo, scusami
0: avvocato, tu non hai premiato nessuna figliola, quindi state tranquillo, al massimo porta Angelo, che è meno pericoloso, è vero Angelo? Faccio premiare a Angelo.
4: Mi fai ritornare giovane.
0: Adesso mi fa che arrivo l'avvocato là come un polipone. Ehi!
1: Oh no, l'ho detto.
0: Avvocato. Insomma, mi viene. Ciao, mitico Angelo. L'avvocato è a te, Gianni, un grande uomo di radio che saluto veramente con piacere. È lucano e potentino ed è uno dei più grandi speaker popolari che ci sia mai stato in Basilicata. Parlo di Emilio Vignola.
1: Salutiamo.
3: Grande
0: che
3: Emilio.
0: È stato Emilio, anche
1: le mani.
4: Ciao Emilio.
3: Emilio sei un grande.
0: Che è stato anche uno degli speaker allo stadio, sì. Conosciutissimo da tutti i TV.
4: Emi, andate anche a scuola insieme.
0: Emi, sei sempre un numero uno. Per me lo sarà per sempre. La storia della radio a Potenza. Voglio, quando è giusto, è giusto.
4: Emilio.
0: Siamo quasi arrivati.
1: Ma andiamo anche, Gianni, visto che ci siamo, hai parlato di speaker. Salutiamo anche Pino Marcellus, che l'abbiamo visto, l'abbiamo perso di vista, no?
0: E Pino non un leg qua, Pinuccio.
1: No, dico.
0: Vabbè, voi lo sapete che
1: perso di vista.
0: Io a Pino Marcellus lo voglio bene, ma vero, sincero. Anche perché per me, vedi, Emilio è la storia.
1: È la memoria storica, l'archivio
0: del microfono. Bravo. Pino Marcellus invece è. Per ciò che riguarda il giornalismo locale, le trasmissioni sul Potenza, le telecronache e tutto ciò che concerne e ha concesso il Potenza, per me Pino è il numero uno, non me ne voglia nessuno. E lui lo sa che la mia stima nei suoi confronti è vera e sincera. E non dimenticherò mai, Sergio, quando il Potenza andò in Serie C, nessuno ci credeva all'ultima partita.
1: Sì,
0: io e quel pazzo Pino Marcello siamo stati capaci di organizzare la festa, se ve la ricordate, a Piazza Prefettura, all'epoca gestivo Teledei, chi non ricorda Teledei?
3: Io ricordo, sì.
0: Abbiamo organizzato, ma praticamente in breve tempo, Sergio, la festa a Piazza Prefettura con i cantanti, i presentatori, chi se la ricorda? E quindi mi hai fatto un nome di un personaggio per ciò che riguarda lo sport a Potenza numero uno, Pino Marcellus. Quando è giusto, è giusto. Vai Sergio.
1: No Gianni, leggiamo un po' di messaggi, stavo leggendo anch'io un po' di messaggi. Ci saluta l'amico Emanuele Caponigro, dove dice: ragazzi, buonasera, come di consueto saluto Michele, t'aspetto da Piro per il cornetto. E ma chi paga il cornetto? Non penso Michele.
0: Maronna, non gli dicite a Sergio che ne paga il cornetto.
1: Conosco
0: che fa
1: bene Longo, da tifoso del Picerno, le sue squadre partono col freno a mano tirato, ma quando in grano non si fermano più. 3 anni fa il Picerno era l'ultimo, a fine ottobre arrivò a giocarsi il terzo posto col Pescara, l'ultima. Pertanto domenica sarà una bella partita. Pare che abbiano trovato un certo equilibrio, ma loro devono stare attenti perché questo Potenza è micidiale, soprattutto là davanti. Aspettiamoci una partita di categoria superiore. Sabia Rocco dice: viva il CEP.
0: Voglio un CEP, è sempre un CEP, ma vuoi pazzia.
1: Ascanio Potentinorum dice: se non erro, Emilio iniziò la sua attività nel 1978 a Radioactivity. Il programma si chiamava L'Uomo della Notte. Ciao Emilio.
0: Beh, veramente Emilio è la storia vera, perché Emilio può raccontare anche di trasmissioni radiofoniche, quando non era permesso, fatte insieme con la buonanima di Nino Postiglione da una 112 Abarth. Caro Sergio, ma tu qualche giorno ti racconterò la storia della radio a Potenza, eh?
1: Gianni, fammi rispondere.
0: A proposito, dei uomini di radio, volevo fare un augurio e un in bocca al lupo a un mio grande amico, nonché grande radiofonico, quindi a Marco Quaratino, che sta facendo una cura, dai, niente di che, però tutto ok. E lo saluto e l'abbraccio se mi va ascoltando. Oggi siamo andati dal calcio alla radio, bello, mi piace. Vai Sergio.
1: Davide Valanzano dice: Sergio, cosa ne pensi di Mister Tisci? Sfondi una porta aperta con questa domanda. Mister Tisci è tutto l'opposto di quello che era l'anno scorso il Mister De Giorgio. Finalmente si vede un allenatore che fa giocare le proprie squadre a calcio, come si dovrebbe giocare sempre a calcio: intensità, velocità, verticalizzazioni continue,
3: intelligenza,
1: saper leggere la partita. Mo può finire come può finire questo campionato, Gianni, ma io Mister Tisch, un mister come Mister Tisch non lo vedevo dai tempi di Marcello Pasquino, Gianni. Dai tempi di Marcello Pasquino, che ci fece divertire
0: tantissimo.
1: Richiama un po' quella squadra, il Potenza di oggi, no? Ricordiamolo, pure all'epoca fu in testa per poche giornate, ma fu in testa pure la squadra di
3: non
1: Marcello Pasquino.
3: Ai playoff, quel rigore,
1: sbagliato da Ferrazzoli, ma quella squadra, se avesse fatto i playoff con la Salernitana, perché al posto nostro andò la Juve Stabia, ricordiamo, si giocò la finale al San Paolo davanti 30.000 persone. E io penso proprio che com'era il Potenza di allora non ci sarebbe stata storia.
4: Sicuramente un mister di grande personalità.
1: Di grande personalità, come primi, Marcello Pasquino.
4: Vedendo
1: Gianni.
4: I primi tre allenamenti dopo che sono ritornati dalla Tronico, i primi tre allenamenti ho capito subito che questo mister aveva una marcia in più. Senza nulla togliere a chi l'ha preceduto.
1: No, io tolgo a quello che
4: lui,
1: ha preceduto.
4: No, lui sul piano umano, su quello tecnico, umano. Lui ha dato vitalità, armonia e un senso di giocare che l'ha dimostrato subito.
0: E ha portato
4: la fortuna che i ragazzi hanno appreso e hanno seguito la sua linea. Questo è molto importante.
1: Angelo, l'anno scorso c'erano momenti della partita che uno sbadigliava, si addormentava veramente. Però quest'anno non c'è un secondo, una frazione di secondo, uno scambolo di partita che la gente non si diverte a vedere.
0: Sergio, non toccare l'aggeggio microfono, perché se no lo fai uscire fuori.
3: Scusate, volevo dire una cosa, nonostante le cose improperi e cose verso Mister De Giorgio. Però ragazzi, ricordate che rispetto il vostro pensiero, che è un pensiero valido.
4: No, ma non è stato un
1: rimprovero. Fallo parlare.
3: Che voglio dire io? Che abbiamo vinto anche la Coppa Italia, quindi non lo dobbiamo dimenticare. Però se diamo la croce addosso a De Giorgio.
1: Ma quale croce? Stiamo dicendo la differenza tra due allenatori.
3: Sono d'accordo con te, però
1: questo è un allenatore. Poi può finire come può finire questo campionato. A me già mi basta.
4: Ha avuto anche la fortuna,
3: avevamo degli allenatori molto validi.
4: No, ha avuto la fortuna che sono venuti fuori a distanza di 2-3 anni quei ragazzi che già c'erano.
3: Sono migliorati
4: sul piano tecnico, fisico, e che fanno la differenza. Però poi si è creata un'armonia. Mister, secondo me, si è ricombattato al 100% anche uno spogliatoio che probabilmente prima non
3: poi,
4: era così.
3: Esatto. Giovanni, sono dei ragazzi eccezionali, non fanno, non vanno, cioè non fanno vita notturna, cosa che facevano precedente 2-3 anni fa. Sono magari, Angelo, è importante, no, tu mi insegni, no, che c'è una certa età, ragazzi seri, ragazzi per bene, attaccati alla maglia, non rispondono.
4: Il mio commento è compreso.
3: Quindi,
4: anche questo.
3: Giovanni, è un grandissimo, secondo me, io ho 50 anni, vado a campo con la buonanima di mio padre, quando tenevo 5 anni, che c'era forse
4: Aristetti. Però vedi, no, il merito è del mister,
3: il merito è del
4: perché
3: mister,
4: non
3: anche
4: è
3: della
4: facile,
3: proprietà.
4: È chiaro che poi è tutto il gruppo, la società, è tutto il resto.
3: E a chi l'ha scelto, perché di pari... Giovanni, se noti, è una persona, non è che non è empatica, di poche parole. Quindi le persone che sono di poche parole fanno i fatti. Quindi,
4: beh, non credo, io nel campo lo vedo sempre parlare.
3: No, si è agitato anche, no, dico Tisci, dico di Bari. Quindi bisogna
4: dare di
3: atto
4: Bari
3: anche alla proprietà. Giovanni, tu mi dici, no, che...
1: Ah, beh, c'è un abisso anche tra il direttore attuale e il direttore, c'era di Bari, che
3: c'era il cameriere
1: rispetto
3: della
1: al cameriere della Bassa Emilia.
3: Ma di che cosa parliamo, Giovanni?
1: Ma di che cosa parliamo?
3: Un psicolabile.
4: Vabbè, ormai cioè,
1: è andato.
3: Cioè, ma quello veramente dava i numeri quando e qui c'è una differenza.
4: È facile adesso, quindi, magari fare questi commenti.
0: Allora, Sergio,
3: no, sì, però, a livello proprio così, anche per dare, per scherzare,
4: il tifoso,
3: ma
4: può, il tifoso può dire quello che vuole.
3: Io dico, lo sfottevo,
4: ecco,
3: come
4: poi,
3: perché dava la sembianza di essere un cameriere, Sergio.
1: Bravo, bravo.
3: Però Tisci e DS di Bari e tutti i giocatori dal magazzinieri, che poi, cioè, ci sono anche queste figure, Giova.
0: Senti, siamo quasi in chiusura, c'è Rocco Mazzola che fa una domanda, io farei rispondere a Sergio e a voi anche, la mia risposta gliela do io al momento, di com'è il Potenza, può restare pure così. La vuoi leggere la domanda, Sergio?
1: Sì, la domanda che dice sostanzialmente, aspetta che la riprendo, quella di Rocco, gli ho risposto. Dice, al di fuori della bravura indiscussa del mister, se ci fosse la possibilità di inserire un rinforzo o di una ciliegia sulla torta, in quale reparto lo inserirebbe? Io ho detto uno per reparto, ma non perché come vai a sostituire qualche titolare,
3: qualche
1: Gianni.
3: Fortuna,
1: ci può sicurezza. Essere nel corso, ma stanchezza, tirare la carretta per un intero campionato, quindi tre giocatori, uno per reparto. Ovviamente se il Potenza dovesse essere lì, e tutti quanti noi ce lo auguriamo, tra le primissime posizioni, un giocatore per reparto lo prenderei, proprio per dare come dire, la possibilità di riposare anche a chi sta tirando la carica.
0: Ma anche due va bene.
3: Molto intelligente Rocco, perché è esperto di calcio.
1: Certo,
3: io avrei
1: certo
3: preso, l'ho detto già da un difensore, magari da... Però Angelo, Sergio, Giovanni, qualche infortunio... può capitare.
0: Fammi fare una rattata.
4: Vabbè, non è mica detto che deve
3: però
4: capitare.
3: Noi facciamo gli scongiuri e pensiamo alla partita di Foggia. Sergio, se vuoi fare una considerazione con Catania.
1: No, io l'ho detto all'inizio. Si affrontano due squadre che stanno bene, però io, il Catania continua, come dire, in casa a vincere ma non a convincere. E l'ultima partita vinta col Crotone a Catania non erano per nulla contenti. Allora, caratteristica di mister Longo, l'abbiamo visto sia a Picerno sia a Crotone, anche quest'anno a Catania, che le sue squadre le fa giocare, meglio fuori casa e non in casa. E questa è una caratteristica che abbiamo visto in tutte e tre i campionati che Longo ha allenato nel girone C. Questo da un lato potrebbe preoccuparci, perché il Catania ovviamente a Potenza dovrebbe giocare meglio di come giochi in casa, però c'è un però, questo non è il Potenza dell'anno scorso. Ricordiamo, l'anno scorso fu una battaglia dove il Catania era strafavorito, eppure in 10 uomini finì 1-1 la partita. E
3: ci fu l'espulsione.
1: Non
3: potevamo vincere, certo.
1: Sì, però quest'anno c'è un altro Potenza, quindi io ribadisco che un'ovvietà, che questo Potenza, se dovesse giocare continuando a giocare come sta giocando da inizio campionato, non ce n'è per nessuno. E voglia,
0: e c'è da
1: le
0: dire,
1: partite posso finire anche 5-4, 5-3, Gianni, ma...
0: Senti, allora, siccome siamo verso la fine, mi piace anche il messaggio di Paolo Sannino, che dice: sabato Bando Iniesta non gli farà vedere la pelota,
1: c'è stata una crescita di Bando.
0: No, Bando è veramente, veramente impressionante, veramente forte su Aglio.
1: Sta facendo molto bene, a Foggia l'ho visto il grande...
0: No, veramente forte, Bando è veramente un gran bel giocatore, come anche Kirwan ci ricorda Kirwan, Franco.
1: È il sangue anglosassone, Gianni, non mollano mai, certo, e carica la squadra. Certo.
0: E fatemi salutare un altro radiofonico, Canio Turlione, che ci scrive buonasera, buonasera a te Caniuccio. Andrea Soldi, mannaggia, e non posso dire un resto, custo microfono che spernacchia. Bravo, hai ragione Andrea, quella è la colpa, è De Sergio che tocca sempre un microfono.
1: Guarda che quello che gracchia, no, è il microfono di Michele. Scusami, oh, Andrea, che saluto, l'ha fatto cadere.
3: Ti saluto con affetto.
0: Ha fatto cadere Michele.
1: È
3: caduto.
0: Scusami. Michele, settimana prossima porti i panini.
1: Sì.
4: Vabbè. Sì. No, sempre
1: a bagnare.
0: Dai, sto scherzando.
1: Saluto l'amico Giuseppe Marotta che ci sta seguendo. Spero che stasera non si dedichi. Non si dedichi con Michelino. Non si dedichi ai bagordi. Mi raccomando Giuseppe.
0: Poi Andrea dice Bando, speriamo che ce lo lasciano fino a fine campionato. E perché?
1: No, ma il campionato è presto, Gianni, quindi resta questo.
0: No, vabbè, potrebbero a gennaio richiamarlo, però no, il ragazzo si vede che è un guaglio veramente forte, sta crescendo di partita in partita.
4: Lo richiamano,
0: sbagliano se lo richiamano.
1: Sabbia Rocco dice di ricordare il grande Emanuele Lorusso, sì Gianni.
0: Certo che sì. Emanuele Lorusso sta a Bualetto. Salutiamo anche tutta Bucaletto. Insomma, ma quanta bella gente c'è questa sera.
1: Hai visto già?
0: Non deve una voglia di chiudere questa trasmissione, però siamo alla fine.
3: Siccome in settimana è venuto a mancare un caro fisioterapista che lavorava all'AIAS, io volevo dedicare un mezz'ero a Nicola Pacilio, penso che...
0: Beh, certo.
3: Facciamo le condoglianze alla famiglia, 57 anni e... terrificante perdere la vita così, quindi il mio pensiero personale.
0: Hai fatto bene a ricordare questa cosa, hai fatto bene.
1: Gianni, continua l'ecatombe, questo poi dovremmo fare una trasmissione prima o poi.
0: Sì, guarda, veramente qualcosa di incredibile,
1: Solo a Parco Aurora, Gianni, nel corso tra luglio e agosto sono morte una decina di persone, compreso mio padre.
3: La figlia entra dopo tre giorni.
1: Solo a Parco Aurora, Gianni, E nessuno fa una riflessione su questa cosa. Io voglio capire fin dove dobbiamo arrivare per fare una riflessione su questa situazione tragica.
0: Vabbè, chiudiamo in bellezza l'amore, diventiamo tutti tristi, perché è vero, ogni giorno, non dico ogni giorno, ma quasi si sentono notizie, insomma, che non vorremmo mai e poi mai, dico, poi mai sentire. Però ragazzi, la vita è fatta anche di queste cose.
1: E insomma, Gianni, lo sappiamo che è fatta di queste cose. Quando i numeri incominciano a non avere logica, che...
0: Ma più che altro l'età.
1: Dobbiamo fare una riflessione.
0: Molto giovane.
3: Poi con un'anima giovane.
0: Oh, guarda chi c'è, quanto tempo che non lo c'è. Sara, che? Come stai?
1: Sara,
0: che
1: la c'è?
0: C'è Claudio Andreolo, con piacere, gli mandiamo un salutone.
1: Ciao Claudio.
0: Buonasera a tutti. Ora chi gioca contro il Potenza sa bene che ha da fare un partitone, è vero, e che soprattutto non deve sbagliare niente, è vero Claudio, perché sennò Potenza si infila, questo è il bello proprio del Potenza, altrimenti viene punito. Poi chi viene a giocare in casa nostra sa che troverà una bolgia, i tifosi sono affamati di vittorie, questo è vero, ma poi a parte i tifosi di Potenza, amici miei in studio, per me saranno anche meno di altri stati, ma per me sono i più forti, nessuno me lo leva. Guarda, accogliere la squadra del Potenza dopo la vittoria a Foggia e vedere quei ragazzi così gioiosi, urlosi, canterini sulla curva, è una cosa che fa veramente bene al cuore, o no Sergio?
1: Gianni,
0: e fa essere...
1: Sono 58 anni che aspettiamo la Serie B, Gianni, e dai,
0: quando?
1: 58,
0: che già di 62, c'è da aspettare. L'unico fortunato, l'ha già detto, è Angioletto. Angioletto, almeno qua, io parlo qui all'interno della trasmissione. Ha visto la Serie B.
4: Che ti devo dire? Il risultato.
0: Ora andiamo ai pronostici finali. Chi vince paga pegno E...
1: Michele, fai pronostico.
0: Iniziamo da Michele.
1: Fa prima Angelo.
4: Ma io, che pronostico? Io gioco per vincere e basta. Pronostico, che mi metta a dire? Dobbiamo vincere 3-0.
0: Ah,
4: vincere
0: solo perché poi si induina
4: non voglio prendere gol questa volta.
0: 3-0. Angioletto 3-0. Sergio.
1: Non ne faccio io pronostici, Gianni.
0: Ma io, ma proprio che non può pare una cosa.
1: Non ne faccio.
3: Ma perché ha paura di pagare? Ma Sergio, veramente lo si proprio tirchio.
1: Ma cazzo, a me dici questo. A me questo.
3: Sì.
1: Ma non ti ho detto non faccio pronostici.
0: Sergio ha detto che non lo fa. Ma Sergio, hai capito come fa? Sì, non dica niente, così già giovina, ma mini
1: dolci.
0: Va bene, va bene. Michele, allora?
3: Allora Giovanni, io dico, faccio solamente una premessa. Col Catania sarà difficile una partita da tripla. Loro sono molto, dico, a centrocampo in avanti sono molto forti, con nomi di molto importanti di esperienza, però in difesa, secondo me, lasciano a desiderare. Quel trio d'attacco ne vedremo dalla bene. Il Potenza, secondo me, vince o 2-1 o 3-1.
0: 2-1 o 3, però 1 ne ha di.
1: E Giuseppe Zaffaruno 0-0, fanfara.
3: Allora dico 2-1, Giovanni.
0: 2-1, a posto, perfetto. Mo scommetto che vuol sapere chi di chi.
3: Segnatelo cortesemente e poi provvediamo.
0: Allora facciamo una cosa. Io mo faccio un bigliettino e lo do a Sergio. Perché per scaramanzia, l'ultima volta non l'ho mai detto in diretta e neanche beccato i voti su 3. Mo, ma la scrivo e te la do, Sergio.
1: Va bene.
0: Va bene?
1: Farò da notaio.
0: Fai da notaio, sei avvocato, quindi sei giurato. E
1: ovviamente.
0: Giuseppe Zaffarone 0-0. Paolo Rossoblu 2-0. Poi c'è ancora uno 0-0. Allora, perché 0-0?
3: Anche perché un'altra persona ha detto che vinciamo 2-1.
0: Ma proprio si chiama pareggiamo 4-4, 3-3.
1: 0-0.
4: Mica hai detto il risultato tuo.
3: Io ho detto il risultato mio.
1: Brava Michele.
0: Thomas Spadola 2 Spadola 2-1 o 2-2? È meglio 1-1, ma va bene. Abbiamo fatto anche i pronostici. Franco l'ha fatto in diretta e addirittura si è spinto dicendo anche gli autori dei gol. Vi invito dopo di noi in onda su Radio Studio Potenza. Ci sarà una bellissima trasmissione che vi invito ad ascoltare. È intitola Le interviste nelle interviste. Avete visto scorrere lo striscione lì sullo schermo? A proposito, salutiamo tutti quelli che ci vedono tramite le nostre app, e sono veramente tantissimi da ogni dove, e li salutiamo. Scaricate anche voi l'app ufficiale per Android, andando su Google Play con cercate RSP e avrete radio e televisione. Sui vostri televisori Smart TV, sempre da Google Play, dovete scaricare Radio Studio Potenza TV. Noi abbiamo finito. Alla fine diciamo sempre, Potenza
1: è sempre uno squadrone.
0: Sabato non potremmo rimanere tutto lo stadio, Sergio. Sono già finito i biglietti. Mannaggia, chi è rimasto senza biglietti si mette in tre tu televisore.
4: Aprissero un po' i varchi sull'Ingis, sopra l'ex capice.
0: Oppure andate
4: sul tribunale. Sul tribunale, fanno la tribuna centrale, via.
3: Pure la gente si
0: allora, diamo appuntamento a tutti quelli che non tenono un biglietto, che soffrono. Che è venuto sopra la lavanderia, la cosiddetta gradinata dei portoghesi.
4: Però gli avvocati potrebbero andare tutti sul tribunale, tutti gli avvocati di Potenza.
0: A scusca non avere certi carte, smettono su utente per una partita. Buonasera a tutti, forza Potenza!
1: Ciao a tutti, a martedì prossimo!
3: Ciao.

0: Senti il ritmo che ti segue ovunque.
1: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta per il laser Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-78. 826. Centro Afrodite. Benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
0: RSP Eventi. Il ritmo che ti segue ovunque.

Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Il profumo del pane appena sfornato. Quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, Atelier del Pane. Il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, Atelier del Pane. Il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.

0: Buon ascolto.
1: Benvenuti amici delle interviste nelle interviste, io sono Daisy Claire, qui con me ho le mie due splendide donne. Buongiorno Marianna, buongiorno Eleonora.
2: Buongiorno Daisy, buona intervista a tutti, perché è un personaggio che dobbiamo anche tanto perché è un collaboratore radiofonico, prego. Certo.
1: Allora, io nella premiazione alla Rosa d'Oro, per la quale ringrazio tantissimo Marianna ed Eleonora, che si è svolta cos'è adesso una settimana passata, ho ricordato che nel nostro percorso di speaker hanno influito delle figure che sono anche maschietti, e che questo è molto bello. Tra queste figure c'è il nostro ospite di oggi, Gianni Manuel, direttore di Radio Studio Potenza, dove noi trasmettiamo. Benvenuto Gianni.
3: Grazie, un saluto a voi. Beh, io direi beato tra le donne.
1: Eh sì, in questo caso sì.
3: quindi è un piacere. Un saluto per voi tutte.
1: Grazie. Che bella voce baritonale che ha Gianni. Io ogni tanto l'ho sentito tramite messaggio, insomma, in questi anni di collaborazione, adesso lo sento dal vivo, bella voce baritonale. Molto molto sexy. Allora Gianni, io vorrei che tu ci parlassi del tuo percorso, del perché ti sei avvicinato a questo mezzo splendido che noi adoriamo, che è la radio. Insomma, parlaci di te agli antipodi, agli inizi, prego.
3: Quindi devo partire da molto molto lontano.
1: Sì, per arrivare, diciamo, molto 1900. Molto vicino, ecco, sintetico, come sai fare tu che sei anche uno speaker.
3: No, te l'ha fatto sintetica. Prego. Il mio amore per la radio parte nel 1976, cioè quindi a 12 anni mi innamorai della radio. Dal 78 ho incominciato a fare radio e non ho mai smesso. Questo per ciò che riguarda essi su Radio Potenza Centrale, che è la radio più forte in Basilicata, anche la più ascoltata al Sud Italia. Poi di lì è nato anche l'amore per la televisione, passando per Teledei, gestita per tanti anni, e ancora più avanti, ecco, così abbreviamo, se ne è lunga la storia. Però c'è da fare un piccolo passaggio nel 2003, dove fui, non so se ho avuto un colpo di genio oppure una previsione, io ho subito creduto nelle web radio e nel 2003 aprii la prima web radio in Italia, cioè siamo stati i primi in Italia ad avere la web radio iscritta come testata giornalistica presso il Tribunale di Potenza. Quindi dal 2003 ad oggi sono passati 23 anni. Poi man mano dalla web, grazie anche a degli amici, sono riuscito ad avere dei canali FM, poi successivamente il DAB, e poi insieme è nata anche la televisione, altro mio vecchio amore, che è TV Radio Studio TV Potenza, il tutto sotto l'associazione culturale musica Radio Studio, sempre qui a Potenza, di cui io sono il direttore, diciamo così, presidente, dai.
1: Wow.
3: Vuoi sapere più del mondo della radio, dimmi.
1: Ma del mondo della radio io ti vorrei chiedere, tu hai iniziato nel 78, io non ero neanche nata, sono nata nel 79, come è cambiato questo mezzo radiofonico così importante per noi da quando hai iniziato a fare radio tu adesso, oggi, cioè i cambiamenti fondamentali, a parte il passaggio alla web, che secondo me, insomma, ci farà vedere ancora tante altre cose, come l'hai vissuto, cosa hai notato tu addetto ai lavori?
3: Va bene, è cambiato tantissimo. Tu pensa che nel 78, negli anni 80, 90, la radio era come il WhatsApp di oggi o come le chat di oggi, era la stessissima cosa. Secondo me ancora più bella, perché comunque la radio era immaginazione, perché ascoltavi una voce e gli davi dei volti, immaginava chiunque chi poteva esserci dietro un microfono. Oggi invece è cambiata non soltanto nella sostanza, perché i tempi sono diversi ed è giusto che vadano avanti, però secondo me era più bella prima di oggi. Oggi è anche bella, la radio è sempre bella, però si è aggiornata. Ad esempio l'FM sta cedendo man mano il passo al DAB, che è la nuova tecnologia ormai presente già da un anno e più, che dà più qualità alla musica, alle voci, e a tante altre cose. Il DAB prenderà poi in toto il posto dell'FM, perché è destinata prima o poi, così dicono, ma non muore mai, a morire e a restare solamente il DAB. Poi ci sono le digital radio, le web radio di una volta, oggi digital radio, che vanno fortissime perché sono al passo col tempo. Quindi diciamo, sostanzialmente cosa è cambiato? Che la radio di un tempo era più nostrana, più popolare e secondo me molto più bella. Oggi si va molto sul tecnico tattico, facciamo finta che giochiamo a calcio, anche se questa intelligenza artificiale non so poi dove porterà. Ecco, qui la previsione non ve la so fare.
1: Staremo a vedere anche la sorpresa, insomma, del futuro. Io la penso un po' come te, ci saranno cambiamenti importanti che già abbiamo avuto, insomma, in questi ultimi anni, che insomma hanno visto la radio diventare un'altra cosa, assumere un altro ruolo anche. Io mi ricordo che era bellissimo all'epoca quando c'erano le dediche e la richiesta delle canzoni, che adesso insomma va un pochino meno, è andata un po' scemando, almeno sulle radio molto nazionali. Peccato, era bello. Ragazze,
3: prima il Facebook era la radio, quindi la dedica, la richiesta la facevi alla radio. Oggi invece un saluto, un messaggio lo fai su Facebook, su WhatsApp, su TikTok, su Instagram. E diciamo che si perde molto però il contatto umano.
1: Si perde molto. Ragazze, ma voi le facevate le dediche voi alla radio? Una mia curiosità, le chiedevate, Marianna ed Eleonora, le canzoni?
3: Io ho iniziato, allora, Radio Potenza Centrale è la radio popolare per antonomasia ed è, pensa che è arrivata ad avere degli ascolti veramente paurosi, paragonabili ai grandi network, ed era una radio che era tutta di dediche e richieste. Quindi fatta con il popolo e per il popolo, c'era molta interazione, ecco, tantissima, dirette telefoniche, era un altro mondo.
0: Adesso tu stai in radio, quando chiudi ci fai una dedica a noi, ecco, così non perdiamo la tradizione. Caro amico mio, tu stai a Potenza, io sto a Puglia. Tu
3: Gravina di Puglia la conosci, Potenza Centrale?
0: No, siamo proprio vicinissime, qui stiamo dal nord a sud su questa intervista delle interviste. Però non ti dico che un giorno mi metterò in macchina e ti vengo a trovare.
3: Voglio, ma quando vuoi, ci fa piacere, così avrai anche il piacere.
0: È proprio la favella, quando sai, mi piace parlare.
3: Sì, vabbè, noi che facciamo radio ce l'hai o lascia perdere?
0: Ma ti faccio una bellissima domanda io.
3: Vai.
0: Vorresti venire con noi all'Isola dei Famosi?
3: Di corsa.
0: Wow.
3: Perché no? Cioè, con tre belle donne non vado all'Isola dei Famosi, sarei un pirla.
0: Ecco, hai visto? E l'onore...
3: Allora.
2: Hai visto che abbiamo trovato chi finalmente accetta? Perché noi non abbiamo mai capito se non accettano perché sono timidi o perché hanno paura di noi.
3: Hanno paura delle donne, diventano sempre più forti.
2: Allora Gianni, ti faccio una domanda veloce, non so quanti anni hai perché hai una voce giovanissima, nonostante ci parli del 1976. Allora, come vedi?
3: Quando me ne dai dalla voce?
2: Io te ne davo una quarantina, cinquantina.
3: Ma quanto sei bella! Ne ho 62, dai, non nascondo le già.
2: Complimenti.
0: Ma ti devi nascondere? Se tu hai detto 76, avevo 12 anni. E da 76, ricordati che devi avere una memoria buona. Questo è.
3: Brava. No, ma la musica ci mantiene giovani,
1: Mamma, complimenti. Complimenti.
2: Infatti la mia domanda è, Gianni, in quel periodo perché ti avvicina alla radio? Cos'è che scattava in te? Già da bambino ti avvicinavi a questa cosa? Chi ti ha aiutato a entrare in questo mondo? Hai fatto tutto da solo, anche contro la famiglia che vedeva un po' la cosa strana, sei da 76?
3: Allora te la faccio breve anche questa. Cioè mi è nata, io ce l'avevo già qualche anno prima, ascoltando i programmi Rai, quindi radiofonici, ancora del mitico Corrado, quando faceva la corrida radiofonica. Tant'è vero che nel 76, quando poi le radio sono state liberalizzate, andavano anche le radio locali, io le ascoltavo e poi da casa di nonna mia prendevo il telefono, chiamavo le persone a casa e facevo finta di essere la radio e che era un gioco a premi. Quindi ero già talmente innamorato e mi ero addentrato nel mondo delle dediche, le richieste, i giochi alla radio, che mi ero inventato la mia radio, che era Radio Nonna, a casa di mia nonna. Quindi è da lì che mi nasce la passione. Poi dal 78... ho appena avuto i 14 anni, andai a chiedere a Radio Potenza Centrale e da lì è incominciato il mio cammino. Oggi sono, oltre che presidente, direttore, sono editore di Radio Studio Potenza e di Teleradio Studio Potenza e credo che fino alla fine farò questo, me lo auguro.
1: E sicuramente sì, sarà così.
2: Riunisci radio, televisione, ma anche sport.
3: Lo sport, ecco, sulla nostra emittente lo sport è veramente primario, perché a Potenza si vive di calcio e quindi noi amiamo il nostro Potenza e abbiamo 4 trasmissioni settimanali dedicate allo sport, fra cui, questo vi farà piacere, siamo stati anche i primi, è stata una mia idea, a volere una trasmissione tutta al femminile nello sport e gli ho dato il nome Pink Lion, invece della Pantera Rosa il Leone Rosa, che conduce Mary Zirpoli, una bravissima giornalista qui del posto. Quindi spazio anche alle donne nello sport.
1: Ma certo, cioè io ci capisco una mazza, però dai, che figo! Evidentemente ci sono donne, per fortuna, che invece di calcio ci capiscono, ed è bello, insomma, che tu gli abbia dato questa possibilità. Fichissimo, fichissimo. E salutiamo anche Teletifo Potenza.
3: Sai cosa mi diceva? Sì, Teletifo Potenza è tutto al maschile, però è seguita anche da femminucce. Mentre invece Pink Lion, all'inizio tanti anche amici giornalisti mi dicevano: ma dai, una trasmissione di sport condotta dalle donne. E io ho sempre detto: perché no? Forse ne capiscono anche più di voi.
1: Certo, se ci impegniamo ci capiremo anche Eleonora e Marianna e io, sicuro. E che facciamo altro, però sicuramente in barba a quelli che dicevano solo le... ma no, ma per l'amor di Dio, ci sono anche tantissime donne calciatrici, se ne parla poco, che giocano a calcio e lo fanno in maniera eccellente, quindi insomma.
3: No, il calcio femminile, il calcio femminile, ecco, ti dico questa cosa, che anche questa vi fa vedere, prende sempre più piede e somiglia sempre più al calcio, quello bello di una volta. Quindi c'è da dar merito alle donne, perché anche il calcio lo stanno colorando e anche in modo bello come una volta.
1: E noi coloriamo sempre tutto.
0: Sport non significa solo calcio. Allora, noi abbiamo avuto un'avvocata che fa la box.
3: Ah, che bello, allora non me la far conoscere.
0: È bella, è un'avvocata penale.
3: Ed è pericolosa perché si fa la box.
0: E lei è campionessa internazionale.
3: Ammazzate.
0: Hai capito?
3: Noi siamo certi finti a te fa nero nero.
2: Mariana, salutiamo ad Amira Cannizzaro, che è una donna molto prestigiosa sia per quello che fa a livello come avvocato che come campionessa. La salutiamo.
1: Ciao Amira.
3: La salutiamo, un abbraccio. Mi raccomando, se ci incontriamo non mi boxare.
0: Lei è molto brava, però è molto attenta a quello che fa, a quello che dicono la gente. Come
3: certo,
0: io, i numeri. Io sono attenta bene bene ai numeri, che faccio i calcoli.
3: Posso fare io una domanda, voi tre?
0: Certo, perché dai. Si chiama l'intervista dell'intervista.
3: Mi piace farvi una domanda, e non è una sviolinata, ma in realtà,
0: no,
3: siccome...
0: Non fare una sviolinata, non ci interessa niente.
3: No, su Radio Studio e su in televisione non, purtroppo non andiamo video perché abbiamo solo il programma audio, però su Radio Studio Potenza il vostro programma è molto molto molto seguito, ed è la verità. E tant'è vero che a volte mi chiamano i ragazzi, i tecnici, perché noi abbiamo il trasferimento di chiamate in radio quando loro non sono qua, sul uno dei tecnici mi dice che telefonano addirittura chiedendo di voler parlare con voi. Sapete che non è diretta, ma è un file che mi mandate e quindi ha i suoi giorni e gli orari che va in onda. Volevo farvi questa domanda: come mai riscuotete così tanto successo?
1: Perché siamo belle, perché siamo preparate, perché siamo brave.
0: Fermatevi.
1: Dai, Marianna te lo spiega. Marianna te lo spiega.
0: No, ve lo dico io.
3: Vai, Marianna.
0: Perché noi siamo un tre cuori in un unico battito, ok?
3: Bella,
0: possiamo dire Marianna Pignatelli è vera, Eleonora Cassano è vera, e Daisy è vera. Non è che noi diciamo sempre, se a me non mi interessa niente del giudizio di qualcuno, a me mi piace parlare, dire tutto quello che si deve dire. Secondo me ecco perché funziona. Secondo te?
3: No, no, brava, brava, secondo me questo è soprattutto perché non siete intelligenza artificiale.
2: Però devo dire una cosa, allora, senza nulla togliere a me Daisy, che abbiamo sempre collaborato nell'ultimo periodo, allora, si è giunta Marianna, no? Vabbè, chi la conosce sa che lei è molto forte nell'ambito della comunicazione, giornalistica, comunicativa, però ti posso dire una cosa. Quando è arrivata Marianna è stato un colpo di fortuna per noi e soprattutto anche di grande lavoro. Sai perché? Perché lei, io l'ho parlata, tu ti ricordi Anna Magnani? Anna Magnani prese un premio Oscar essendo un'attrice non impostata, un'attrice del popolo, ok? E così
3: è Marianna.
2: Brava, e così è Marianna, no? Perché generalmente quando si fa comunicazione radio c'è un po' l'impostatura, invece lei, essendo così genuina e diretta, ecco, è un

0: noi queste cose comunicative, le abbiamo portate dentro e devo dire che si è trovata benissimo. Credo che me lo può confermare Marianna, no? Che gli piace comunque fare radio, interviste, anche perché spesso volentieri lei va invitata degli eventi e ci porta anche del materiale, no? Ci ha portato materiale di musicisti, eccetera, eccetera. E questo diciamo che è un jolly in più. Tra me di comunicazione più impostata, prego.
1: Ho detto un grande jolly, perché queste sono cose che fanno poi breccia in chi ascolta la radio o in chi guarda anche la... Un giorno dai, provate a fare invece anche un programma televisivo.
2: Curiosità. No, un giorno ti giuro ti vengo a trovare. Ti vengo...
1: Quando vuoi.
0: Subito, che lui ha gli studi televisivi a Potenza. Mai dire mai che ci arriviamo là tutti e facciamo una bella diretta, una bella puntata.
1: Magari, sarebbe bellissimo, vediamo di organizzare. A proposito di studi, fammi salutare anche i nostri studi che sono a Torino,
3: certo.
1: Il Radio Studio Web Torino,
3: certo.
1: Che è una nostra figlia ed è gestita direttamente in loco da veramente persone che amano la musica, quindi li saluto,
3: certo.
1: E volevo salutare anche invece il gruppo che è sempre con noi da Roma, che è multi ever, cioè che va dai DJ ai vocalist ai giornalisti, e quindi ci stiamo espandendo anche sotto questo aspetto. Il mio sogno matto forse è quello di avere quante più sedi possibili in Italia.
3: Bello,
1: questa è la verità.
3: Ma poi tu Gianni sei
1: anche
3: un
1: come web,
3: E certo, tu sei un uomo sempre in viaggio, sempre. Io vi vedo l'estate che andate a fare gli eventi sulle spiagge, provo un'invidia incredibile. Ecco,
1: sì, sì, vero.
3: Ecco, quindi è proprio l'amore per la radio, per la comunicazione in tutti i luoghi. Fate bene, insomma, fai bene ad avere l'idea di espanderti, perché quello poi sarà, secondo me, il futuro. Bellissimo, ragazzi.
1: È un sogno, certo. È un sogno che spero. Ma non è neanche dal lato economico, mi piacerebbe portare sempre più questa idea di, come dicevi prima, parlavate di popolo, ecco, io amo il popolo, quindi di dare modo a chiunque nel popolo di poter far radio, televisione, artisti, cantare, ballare, ecco, mi chiamano matto? Sono matto.
2: Siamo abituati a essere pazzi, non ti preoccupare.
1: Siamo tutti matti, che bello.
2: Allora,
1: va bene.
2: Cosa bolle in pentola?
1: Allora, in pentola abbiamo qualcosa di bello a livello artistico, però aspettiamo ok del Comune di Potenza, perché vorremmo fare nelle festività natalizie tanta musica in Piazza Prefettura, che è la piazza più grande al centro storico di Potenza, dove far esibire artisti che nessuno conosce, cioè chiunque vuole viene e si presenta al pubblico potentino, ma non solo, perché in queste occasioni Potenza si riempie molto della provincia e anche di qualche immediata vicinanza regionale, anche da Gravina mi auguro che viene qualcuno. Questa è una battuta per te,
2: E poi pentola, io c'ho un brutto difetto.
1: Oddio, qual è?
2: Una parola.
1: E allora siamo simili, dai, anche io so così. Tu pensa che la sede di Torino è nata perché diedi la parola a Claudio, un grande amico davino, che mi chiamò e mi disse: ci piacerebbe però fare una web radio, poi la SIA e l'SCF, cose che noi paghiamo e costano lì da Dio. Ma là io ho detto: senti, per abbreviare, se amate la musica, il nome ve lo concedo io, si fa una bella sede a Torino e voi potete spaziare nella musica come volete. Loro fanno molto rock e ormai sono 2 anni e più che ci sono e sono diventati pure una bella realtà, quindi dare la parola e mantenerla per me è la cosa più bella. Fatemi passare solo un'ultima cosa, poi vi lascio.
3: Vai.
1: Ovviamente ai saluti, già immagino. Volevo ringraziare pubblicamente, a parte voi che siete oltre che belle, e questo lo dico di cuore, bravissime, volevo ringraziare Massimo Restaino, che è il mio braccio destro in tutte le pazzie che faccio. Volevo ringraziare Nicoletta Patrizzi, che è quella che invece gestisce un po' tutto il marketing e quindi è il braccio sinistro. E poi volevo ringraziare tutti quelli che ci ascoltano, che sono veramente tantissimi.
3: Noi a nostra volta salutiamo tutte le persone che hai elencato, tutti quanti, collaboratori, perché insomma è una realtà bella in espansione e ti ringraziamo tanto di questa testimonianza.
0: Vorrei dare un'ultima cosa,
3: certo.
0: Se possibile. Perché
1: certo.
0: Non intervistiamo sempre Gianni

0: Samuel, volevo ricordare che chi avesse bisogno, loro hanno a disposizione anche le telecamere per poter comunque portare, vero o no, un service bello durante gli eventi. Parliamo un po' del vostro service che portate, ad esempio ricordiamo un'ultima piazza che avete fatto prima dei saluti.
1: L'ultima piazza qual è stata? Vabbè, ne nomino qualcuno, tipo Genzano di Lucania, poi quella lì proprio che mi è rimasta un po', diciamo, dell'estate, ancora di più nel cuore, proprio Genzano di Lucania, perché dovevamo finire alle 2 di notte, ci siamo trattenuti fino quasi alle 5 e il sindaco con i vigili ce l'hanno permesso, ma poi hanno detto aiò, mo basta. E lì abbiamo portato sia la diretta televisiva sia la diretta radiofonica, che andava sia su Radio Studio che su Radio Potenza Centrale, che è la nostra mamma gigante, e su Tele Studio Potenza abbiamo fatto invece degli interventi, non tutta la diretta, degli interventi. Ma poi l'ultimo è stato Ruoti, un altro paese vicino Potenza, dove anche lì è stato bello. Anzi, a proposito, in questi giorni c'è la festa della pasta fatta in casa e saremo anche lì e racconteremo anche questa vicenda. Tantissime piazze, però tutte belle, qualcuna ti rimane sempre di più nel cuore, no?
2: Ma che meraviglia.
0: Esatto.
1: Non sorprendono gli altri.
0: Noi ci salutiamo dedicando a Gianni Emanuele e a tutto il suo staff, che salutiamo per la collaborazione e per questo gran bellissimo lavoro che facciamo, il brano dei Queen, Radio Gaga. Grazie!
1: Over the top, un bacione, ciao belle!
2: Ciao Eleonora!
3: Ciao!
2: Eleonora mi ha letto nel pensiero. Allora, andiamo in musica, ascoltiamo la bellissima Radio Gaga dei Queen. A presto!

E ben trovati, anzi meglio ben ritrovati a tutti voi in questo regno del ritmo. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Remixland, che oggi parlerà italiano. Sono Fabio e ho selezionato per voi alcune tra le più belle voci femminili, ma naturalmente anche famose, di quello che è il panorama musicale italiano. Quindi ascolteremo Laura Pausini, Gianna Nannini, Giorgia, Marcella Bella, Mia Martini, Mina, Donatella Rettore e diverse altre. E sarà un viaggio affascinante nel remix delle signore della musica italiana. E vogliamo cominciare con una delle numero uno, almeno per quanto mi riguarda. Ascoltiamo Laura Pausini nel remix di Claudio Spagnoli del suo brano Non c'è.

è una voce, un personaggio che non ha sicuramente bisogno di presentazione, questo di Laura Pausini. Inizia la sua carriera nel 1993 vincendo il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano La Solitudine, e io mi ricorderò sempre all'inizio come era timida, ma poi esplosa ricevendo meritatamente, dico io, numerosi importanti riconoscimenti internazionali, a partire da Strani Amori, risultando la cantante con la maggior vendita a Festival Bar del 1994. E ora vediamo in quanti si ricordano della milanese Cristina Barbieri, che ha spopolato negli anni 80. La conoscete sicuramente meglio col nome di Diana Est, e questo è il brano più famoso suo, Tenax, nel Rework di Marco Petrino.

Nipote di Mario Lavezzi, corista di Ivan Cattaneo, cantò brani scritti di Enrico Ruggeri, ma la curiosità maggiore risale a 42 anni fa, nel 1984, quando Diana Est praticamente scompare dalle scene senza mai più pubblicare nulla. Pensate che 20 anni dopo, nel 2004, Radio Popolare riuscì a strappargli un'intervista nella quale espresse giudizi molto negativi sull'ambiente musicale italiano dell'epoca. Beh, sicuramente per scomparire avrà avuto le sue buone ragioni. E ora un'altra voce italiana, ex moglie di Riccardo Fogli, arrivò terza nella Hit Parade del 1979 con questa canzone, nel remix di Marco Gioia, con voi Viola Valentino e la sua Comprami.

È bella canzone. Viola Valentino inizia la sua carriera addirittura nel lontano 1968 cantando Dixie, il suo primo 45 giri, inciso però col nome di Virginia, che in pratica è il suo vero nome, prodotto da Gino Paoli, mentre dal 1970 si dedica all'attività di fotomodella, perché veramente era una gran bella ragazza. E questa primavera 2026 ripropone Comprami in duetto con i Calibro 40. E ora, signori, una voce che non delude mai. Nella versione remix di Francesco Dimar, ascoltiamo ora Mina con il suo ultimissimo lavoro, Vento di Passioni.

0: uscito solo il 18 settembre, quindi 10 giorni fa, Vento di Passione è già finito nel mirino dei vari DJ per fare dei remix come questo di Dimar, Fatto Bene, di una canzone che in pratica è un'intensa cover dell'omonimo brano scritto e portato a successo da Pino Daniele in duetto con Giorgio nel 2007, ma che comunque la voce di Mina riesce a valorizzare anche se in versione remix.
1: The Daydreams. Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
0: E ora una voce che ha lasciato il segno negli italiani, anzi lei è stata la più amata degli italiani, con Pedro nel remix di Andrea Grandoni, l'indimenticata e indimenticabile Raffaella Carrà.

1980, e la Carrà racconta una storia divertente e appassionata di una turista, lei stessa naturalmente, che passeggia per le strade di Santa Fe e lì incontra Pedro, un ragazzino dall'aria per bene che si offre da fare la guida turistica. Ma ben presto però la guida si rivela decisamente esperta in ben altre questioni, portandola a vedere le stelle, niente di Santa Fe in un travolgente amore estivo. Ma c'è un altro brano che ha lasciato il segno nella memoria musicale degli italiani e porta la firma del duo Gianni Bella e Giancarlo Bigazzi. Ma la voce è inconfondibile, quella di Marcella Bella, mentre il remix di Montagne Verdi porta la firma ancora una volta del DJ Francesco Dimar.

Mamma mia, quanto ascolto queste canzoni mi viene in mente quanto passa velocemente il tempo. È uscita 54 anni fa, nel 1972, 500.000 le copie le vendute. In pratica la canzone racconta la nostalgia di una ragazza e del suo celebre coniglio dal muso nero che lascia la sua terra d'origine, la natura incontaminata, per trasferirsi in città, dove trova la durezza della vita urbana, ma anche il primo grande amore. Ed ascoltare queste canzoni sinceramente mi fa sentire particolarmente vecchio. Bando alle nostalgie, il prossimo è un personaggio particolare, diciamo molto anonimo. Si esibisce sempre con occhiali e mascherina, ormai fa parte del suo biglietto da visita, e che in questa occasione riprende un vecchio brano e lo trasforma con Finimondo nel versione remix del duo Umberto Balzanelli e Dinaro. C'è Mischeta.

cantante, naturalmente la voce è quella di Edoardo Vianello, che pubblicò questo brano nel 1961, riproposto da una delle figure più iconiche, provocatorie ma anche misteriose della scena musicale electro house e rap italiana. Nata artisticamente a Milano nel 2013 grazie al collettivo Motel Forlanini, ha costruito l'intero personaggio attorno all'anonimato, e Mischeta, dobbiamo dire, veramente ci riesce bene a mantenere anche questo suo anonimato. Torniamo subito dopo il jingle, state lì perché ci sarà Ambra.

0: poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi mantieni.
1: T'appartengo, io ci tengo, e se prometto poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi.
2: Sì, promettere si fa in fretta, è facile promettere. Ambra Angiolini, che dopo aver esordito in televisione ancora adolescente in Bulli e Pupe, un programma estivo di prima serata su Canale 5, ha acquisito un'enorme notorietà poi successivamente con il programma Non è la Rai ed è diventato un vero e proprio fenomeno di costume nell'ambito di questa trasmissione, che oltre tutto il resto ha anche intrapreso una carriera di cantante pubblicando questo primo singolo T'appartengo, che abbiamo ascoltato nella versione dei premi mix del DJ Oreste Fuga. E ora Nicoletta Strambelli. Questo al secolo, in arte Patti Pravo, che negli anni ci ha regalato delle perle come questa pazza idea, nella versione KJ Remix.

Patti Pravo, conosciuta da sempre come un'icona libera ma ribelle della musica italiana, capace anche però di unire quell'eleganza enigmatica, quella trasgressione ad una voce veramente inconfondibile. E pensare che comincia la carriera proprio dal basso nel 65 in alcuni locali veneti con il nome di Gui Magenta, per diventare col tempo una delle maggiori protagoniste della canzone italiana. E sempre in tema di icone, anche il prossimo brano, meglio la cantante del prossimo brano, oltre ad essere uno spirito ribelle, è anche una delle regine del rock italiano, con dedicato nella versione Dimar Funky Boot, lei è naturalmente Loredana Bertè.

Loredana è decisamente una forza della natura, ribelle e graffiante, ma che ha saputo trasformare la sua fragilità e la sua trasgressione in un manifesto di libertà naturalmente indomabile. Fin dagli anni 70 è stata ritenuta una delle interpreti più rappresentative della musica leggera italiana, così con uno sguardo verso il rock. È assai stata discussa anche per delle complesse vicissitudini personali, ma sono fatti suoi naturalmente. Manta una lunga carriera musicale durante la quale ha venduto, pensate, ben 12 milioni di dischi. E se Loredana è la tempesta rock, ribelle e provocatoria, sua sorella Mia Martini era un'anima struggente, profonda e ferita della melodia italiana, come è dimostrato dalla bellissima Minuetto nel remix del DJ Archie.

Due sorelle, Loredana mia, due modi diversi di interpretare la musica. Mimì purtroppo ci ha lasciato anche troppo presto, però ci ha lasciato in eredità tante canzoni, o meglio tante emozioni, musica che l'hanno fatta amare dai suoi fan, un amore che ancora oggi, a distanza di 31 anni dalla sua scomparsa, è praticamente immutabile.

0: Ci fermiamo qualche secondo, torniamo dopo il jingle con Giuni Russo.
1: Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio.

anche voce inconfondibile per Gianna Nannini, che ha una voce graffiante e passionale, che è stata capace di unire un'energia vulcanica a una profonda e irriverente libertà espressiva. Quest'anno, tra altre cose, scatta un po' il suo giubileo, i 50 anni di carriera da solista. E lei è una cantante senese, contradaiola dell'Oca, o dell'Ohoca, come dicono loro in Toscana, che dopo un'esperienza con il gruppo di Mario Lavezzi, Flora Fauna Cemento, dal 1976 decide di dedicarsi alla carriera da solista. Che dire, a distanza di 50 anni possiamo dire che ha fatto la scelta giusta. E non potevo chiudere il Remixland dedicato alle signore della musica italiana senza inserire una grande artista come Giorgia, e per voi ho selezionato La Cura per me nel remix del mio amico Tony Penn.

Ragazzi, che voce. Giorgia ha veramente una voce inconfondibile, capace di toccare l'anima, un acuto straordinario come quello appena fatto e una profonda sensibilità artistica l'hanno portata in vetta della musica italica, una di quelle artiste che sanno regalare veramente emozioni ogni volta che pubblicano un nuovo brano.

0: Ed anche per oggi Remixland termina qui. Grazie naturalmente a tutti voi che mi avete seguito, mi state seguendo su questa emittente, e prima di salutarvi volevo così darvi un anticipo, uno spoiler come si dice adesso, per quanto riguarda il prossimo Remixland, che sarà sempre dedicato alle regine della musica, questa volta però naturalmente internazionali. Quindi a questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di programmi su questa emittente. Ci risentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, un grande ciao a tutti, un abbraccio virtuale per tutti da Fabio.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Sono più scemo del solito, ma cioè non ci vuole molto, eh? Basta che ascolto un brano come questo, Brian, se è andato a pescare uno dei brani degli anni 80 più favolosi, no? Perché per gli amanti Depeche Mode, quante cose hanno fatto i Depeche Mode, e questo è uno di quelli, perché i Depeche Mode sono sempre... chiacchierò troppo, sto rompendo le balle, Brian. Ah, complimenti anche te. Innanzitutto sono molto arrabbiato con te per un semplice motivo, che mi hai rubato le cuffie. Io qua in testa ora ho un paio di cuffie che sembrano due lattine di lemon soda per la schifezza di che sento l'audio, e tu invece hai quelle serie. Bravo, bravo. Come te? Che vabbè, dai. Parte un'altra puntata di Dolce Alice Live. Un ringraziamento va a chi cura e rompe le balle, Brian Bellè, alla parte tecnica, schiaccia i pulsantini, poi schiaccia a casa, non si ricorda quello che ha schiacciato. È giovane, è giovane. Più dalla parte, eccola, c'è già, pensate, c'è già la luce accesa dalla parte della Sassa, che non sa che stasera non deve lavorare perché l'intervista la faccio io. No, vabbè, ma noi siamo organizzati in questa maniera. Dalla parte opposta del mondo c'è una psiconana che sei aperta il microfono, ma vai, apri il microfono, ecco, e naturalmente il compagno Shrek giallo, lo Shrek,
1: Gianni, pensaci tu.
0: Ecco, Gianni,
1: pensaci tu. Ho già i tarzanelli al culo. Ah, non ho fatto il bidet, mi sto cagando addosso.
2: Ecco, Max, a noi ce ne può fregare di meno.
0: Ma capite cosa fa?
3: No, quel tic-tic-tic-tà mi mancava iniziale, tutta la settimana la cercavo.
2: Intanto, salve a tutti.
3: Salve, salve.
2: Ciao, Brian. Ciao, Brian.
3: Ciao, Brian, e ciao, Ale.
2: Ciao, Alessandra. Alessandra, guarda, mi fai un favore, tu che sei molto più vicino di me, me glielo dai un
3: calcio. Uno scapperlotto.
0: Ah, un calcio nelle balle. Poi, sono detto
2: psico, come gli ha detto? Psiconana.
0: Psiconana.
2: Psico nel senso che sono un po' pazza?
0: Una nana pazza, che ci sta.
2: Sì, a voglia,
0: Poi alla tua età.
2: Guarda, tanto che sono pazza, mi manda a fanculo subito.
0: mi mancava il vaffa.
3: Iniziale, bellissimo.
0: Brian Bellè, che siamo a posto, cioè praticamente abbiamo tutto, cioè... Sì, si può partire allora? Allora fai una cosa. Ah, tanto comandi tu, sai come fare? Sai cosa mandare? E allora vai.
3: Ecco, Brian parti, che lui va al cesso. Al bagno.
4: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Detroit Spinners.
1: Immaginatevi voi, ragazzi, 1981, cosa è andata a vedere quel ragazzo.
0: No, ma no, parte, vabbè, allora, mi ha rubato le cuffie e mi ha rubato anche la sedia. Come mai questa cosa? Queste cose è
1: a tuo padre, minchia.
0: Come mai? Vabbè, fai pure, non è un problema.
2: Ma se posso dire, siccome ho sentito dire che ti è arrivata l'asta, quindi ti attacca all'asta, che non hai bisogno della...
0: Allora, vuoi la controbattuta?
2: No?
0: Ah, ecco, no, perché capisci che mi cerchi la controbattuta.
3: Aspetta, ti dirò di più, ma sta cosa è da una settimana che me la dici. Ma che ha fatto Max? Si è comprata l'asta, che fa con quest'asta? Ha detto, boh, non lo so.
0: No, perché magari ho un attimo di defiance, no? E mi è venuta voglia di mettermi l'asta. Allora, Brian Bellet in questa puntata ha rubato sia la sedia che le cuffie, no? Fai tu. No, ma va bene.
3: Allora, fai la lista degli acquisti: asta microfonica, no, microfono nuovo, cuffie nuove, mixer nuovo, tutto quanto.
0: No, una sedia, lo so, c'hai la sedia, no, perché mi dice cuffia, mi dai sempre la sedia, quella in legno, quella che sto comodo, ma hai 17 anni, tuo padre ne ha 60, capisci bene,
3: e si prende la poltroncina,
0: e questo è normale, normale routine. Sì,
2: è normale, mica scemo il ragazzo.
0: Lo so. Però se io faccio 2 ore di diretta con la sedia di legno, mi alzo e sono devastato. Già sono devastato. Bene. Allora, ho mandato via la Sassa perché è andata via anche un po' incazzata, devo essere sincero, che non l'ho avvertita che l'intervista la faccio io.
3: Mi hai fatto fallire l'appuntamento per l'intervista. Alla fine la fa lui.
0: Avrà modo sicuramente. Sai quante ne deve fare, già una lista, non ti immagini nemmeno come e quante fa. Allora, un'altra cosa, il Vintage Italy oggi l'abbiamo preparato, ma dirò il perché ci sarà quel brano e soprattutto quell'artista, perché quell'artista sarà di nuovo a Dolce Alice Live e poi vi dirò. Detto questo, mamma mia, che guarda, sto guardando il brano che

0: Io entro sempre cantando perché mi piace molto. Mi piace molto entrare. Lo so, non si fa, non lo fa nessuno, lo faccio io. Chi se ne frega? Insomma. Perché come dice Alberto Sordi, au, io so io. Ma voi siete.
1: Quella è la
0: cazzo.
1: Firma
0: siete
1: di Dolce di Celar.
0: Questo è un brano meraviglioso che l'ha preso Brian Bellet 1981, pensa Gianni, Donald Byrd.
1: Ah,
0: e ho detto tutto, e ho detto tutto, È un ragazzaccio che ci vuole bene.
1: Ma fa delle scelte ben mirate.
0: Oh, quello sicuramente, so, gaccio. Detto questo, continuando, vai!

0: Donham Again, Baia Sound, un brano eccezionale, introvabile nei 45 giri, come si discuteva. Chiaramente vi diceva Brian e anche Gianni e Patrizia, 45 giri introvabile. L'album si trova, mentre i 45 giri non si capisce il perché, non si trova.
1: Non si trova, e chi lo cerca e magari ha la fortuna di beccarlo, ci vogliono dei quattrini.
0: Molti dollari, e noi sappiamo, però noi l'abbiamo, in RV3, però l'abbiamo. No, perché insomma, perché vuol dire chi ci ha rifornito questa cosa qua l'ha registrata nell'MP3, capisci? Aveva i 45 giri o l'album e ce l'ha passata in MP3. Non vi dico chi è, che tanto chi se ne frega, insomma, portate a verlo. Dottor Togo, by free. Braia, va tutto 81? Mi devo fare i va bene, d'accordo, basta saperlo. Tra non molto è già entrato in studio il nostro ospite, tra non molto lo avremo ai microfoni di Dolce Alice Live.

0: cose sopra eccezionali. Allora, Nana.
1: Allora?
0: Nana.
1: 60, sì, allora, di.
0: Ah no, te devo dire il WhatsApp. Però.
1: Guarda che già io il WhatsApp lo lancio, sì, in testa a te lo lancio,
0: ma non
1: però
0: se poi lo
1: guarda che è arrivato qualche messaggino per te, dopo lo leggiamo.
0: C'è un bel vaffa questo immaginario.
1: No, allora il WhatsApp è il 348 349 1141.
2: Dolce Alice Live @gmail.com.
0: Ecco, ha messo lei. No, ma io perché?
1: Perché?
0: Brian ci fa una sorpresa, ha detto.

0: ha detto vi faccio una sorpresa, l'ha fatta, voleva mettere, mi ha confidato in cuffia che voleva mettere Les Groove degli Art of the Fire, invece poi ha messo questo. C'è un letto meraviglioso che non lo tira mai fuori sto disgraziato e che adoro.
1: Fall in Love with Me degli Art of the Fire. Bravo Brian,
0: bellissimo, uno dei tanti. Ma ci Brian, hai acceso il fornino per le zanzare, eh? Ma guarda qua, ma fai schifo, ma che dov'è che siamo, in palude? Ma va. Allora il nostro ospite è pronto, Gianni. Patrizia,
2: che vuoi? Sto leggendo i messaggi.
0: Ma che fa questa? Ma che non c'è mai. È lì, cioè.
2: Guarda, sono arrivati due o tre messaggi. Uno della signora Rosetta, che poi sì, te lo leggo dopo.
0: Rosetta il panino.
1: La signora Rosetta.
2: Si chiama Rosetta. Dopo te lo leggo.
0: La Ciriola a Roma, la Rosetta a Milano.
2: No, è Toscana.
0: Pure Toscana, la Rosetta.
1: Di massa,
0: lascia perdere.
2: Nome di città, no, perché ecco, guarda che appunto, lo stalkerizza.
0: Appunto, non è che in Sicilia sanno dove è bassa. Comunque, detto questo, ragazzi, l'intervista la faccio io, va bene?
1: Ok,
0: sei d'accordo?
1: Allora noi ci accingiamo al caffè.
2: Sei d'accordo? Contatto la signora Rosetta.
0: Sì, con la mortadella. Allora, sei pronto? Ok, partiamo.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music.
4: Best music.

0: Angela Boyfield. Era l'anno 1983. No, per tanto per farvi capire, no? Perché insomma, quegli anni sono stati, direi, super mega meravigliosi, perché ci hanno dato tantissime cose. Oh, io ero già in quegli anni ero già partito con le radio, radiofonicamente, insomma, discoteche varie, radio, televisione, eccetera eccetera, ma qualcun altro sicuramente partiva già da quegli anni. Avete sentito che c'è stato un gancio tra la partenza del brano e tutto il resto? Ma perché ho un amico,
1: sono l'ultimo clown di un passato presente che futuro non ha e non crede più a niente.
0: Hai capito?
1: Ma

0: nessuno ti sente.
1: Ah, Gianni Drudi, che fai?
0: Ciao Max, come stai?
1: Benissimo, benissimo.
0: Un abbraccio a tutti i nostri e ascoltatori.
1: Che sono tanti, sono tanti. Allora Gianni, ci conosciamo ormai da quanto? Non lo so, non mi ricordo.
0: Beh, insomma, un po' di tempo.
1: Un po'
0: diciamo
1: di tempo.
0: Altro.
1: No, un po' di... Io accennavo quel discorso che era l'anno 1983, il brano di prima, e io cominciavo già a discoteca e radio e tu pure già con la chitarra in mano, no?
0: Eh beh, io facevo negli anni, primi anni 80, facevo piano bar, facevo i primi dischi da Come Stai, da Amici Miei, da cosa c'era, Roma di Notte, a Jeans con Fabio Fazio, poi è arrivata la Pantera, se ti prendo bella gnocca, giuro che ti faccio secca, e poi è arrivato... Ehi, ci stai, fichi con me, facciamo

0: Io e te.
1: Hai capito? No, ragazzi, qui è tutto in diretta, qua si suola, si discute, si parla. Beh, insomma, chi è che non ti conosce, Gianni, in questa nostra bellissima Italia cantereccia? Chi è che non ti conosce? Di' la verità.
0: Beh, diciamo che era l'88 quando è uscito il 45 giri di Fichi Fichi, scritto insieme a Giorgio Bersani. Però il successo è arrivato dopo qualche anno grazie alla Jalappas, Mai Dire TV, Mai Dire Go, Super Classifica Show, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto il grande successo dell'estate 92 ed era in pole position, c'erano gli 8-3 con Hanno Ucciso l'Uomo Ragno. Poi c'era Banane Lampone di Morandi e poi c'era Fichi Fichi di Gianni Drudi.
1: Che è stato, che mi ricordo bene, è stato un tormentone fuori dal normale.
0: Eh beh, è stata un'estate molto caliente.
1: sì. Mi ricordo, dove giravi c'era il Fichi Fichi, no?
0: sì, la compilation, eccetera.
1: È stata un'estate meravigliosa.
0: Allora, dopo di lì, beh, sono nati gli altri balli, il ballo del pinguino, te lo ricordi? Quando scende il sole si passerà, come sempre c'è chi spera.

Ritornello pinguino, piedino altino, avanti avanti avanti bacino. E poi è arrivata bella gogliardia di Gianni Drudi con Luciano Beretta, già autore di Adriano Celentano. Abbiamo fatto tutti i brani più goliardici, da Tirami su la banana col bacio, poi ah, come bello lavarsi, l'oroscopata, l'uccello.

0: ornitologicamente parlando.
1: Chiaramente, quello ormai i nostri radioascoltatori sono abituati a tutto e sanno che ci sono le sorprese ogni qualvolta che si va in onda. Allora, però sai cosa ti voglio dire che mi è piaciuto molto? Ho ascoltato una settimana fa, 10 giorni fa, un brano, un lento bellissimo a due voci.
0: Con la mia amica, niente po' di meno, Moca, Gli anni senza te. Un abbraccio anche a lei.
1: Quello l'ho sentito in radio a volumi alti, mi sono emozionato, devo essere sincero.
0: Grazie. Sì, è stata una bella collaborazione ed è inserita questa canzone nella super hit dell'estate 2026 insieme a Fichi Fichi a Baciata, poi c'è Stefania Cento, Vai Capitano, poi che ne so, c'è Ballo di Gruppo Italiano con Max Foglia Allen DJ e poi c'è anche Jem Moss con Kiss Me. È una compilation ricca di produzioni Baracca, la mia etichetta discografica, e poi dopo è uscito il mio disco nuovo che si chiama L'Ultimo Clown.
1: Ecco, a proposito di questo brano qua, siamo qua proprio per proporre questo brano qua, per farlo conoscere a chi ancora non conosca questo brano. Facciamo così allora, Gianni, andiamo ad ascoltarlo. Ok,
0: sì.
1: E poi ne parliamo. Va bene. Allora,
0: se il fonico
1: è pronto, sei pronto? Allora, se sei pronto, vai, mettilo in onda, su, fai il bravo, dai.

0: sono pronto.
1: cari ragazzi con noi Gianni Dru... Allora, lo sai cosa mi ha detto il tecnico Gianni?
2: Sì,
1: mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma come fa, ecco, Gianni, che ha fatto dei brani scanzonati, no, lui ha detto un'altra cosa, dei brani scanzonati, poi a tirar fuori queste cose? Perché è proprio veramente è l'opposto, è veramente l'opposto, due facce di un artista
2: ognuno
1: solo.
2: Ognuno di noi abbiamo la faccia un po', no? Quella più romantica, quella meno romantica, meno scanzonata. A volte nascono delle cose che ti tieni dentro per un po', per un periodo, poi riesci a metterle in musica. Insieme a Bruno Conti è uscito questo capolavoro che a noi piace tantissimo, infatti abbiamo fatto un video stupendo, lo posso dire perché è stata una collaborazione molto importante con i miei amici del circo Rolando Orfei, che erano qui a Rimini, e quindi tutti gli artisti del circo ci sono messi a disposizione e abbiamo fatto due giornate di riprese, una con tutto lo spettacolo completo con anche il pubblico e una con tutte le mie comparse, i miei amici collaboratori che hanno appunto aderito a questo videoclip. Andatevelo a vedere, insomma, ad ascoltare su YouTube, perché resterete veramente a bocca aperta.
1: No, poi c'è una garanzia, ci sono due garanzie, Giorgi e Felici, cioè due professionisti che prendono un qualcosa, lo plasmano, lo trasformano e fanno un video del genere, insomma, io l'ho visto.
2: Certo, sono grandi professionisti del settore, quindi come insomma, hanno dato il massimo, anche perché anche a loro piaceva molto questo brano, questa canzone, quindi abbiamo dato tutti quanti il massimo, ecco, per fare un prodotto bello, importante, pieno di emozione soprattutto. Facciamo emozionare molta gente.
1: È vero, è vero. Prima si è parlato dell'altro brano con la collega, con Moca, anche questo è un filone, anche l'altro bellissimo, che ti fa pensare questo ancora di più, no? Perché se tu lo vuoi spiegare, ti dice praticamente come hai accennato prima, io sono un clown, però guardate che dentro sono romantico, riesco a riflettere, riesco a dire, a fare al di là della mia facciata, giusto Gianni?
2: Certo, ogni artista secondo me ha vissuto e vive ancora questa storia, perché non sempre siamo al numero uno, a volte c'è, diciamo, no, meno pubblico e a volte siamo meno apprezzati, a volte siamo un po' lasciati da parte quando il successo viene a calare, ma il clown, anche se ha poca gente davanti, deve comunque fare il suo spettacolo e far sorridere le poche persone che ha, quindi non si ferma mai malgrado.
1: Che poi diceva quel grande che era Totò. Totò diceva: ragazzi, per far piangere basta poco, è far ridere che è un problema, capisci?
2: Certo, sì, grande Totò.
1: Allora, all'interno, questo brano lo trovate all'interno del CD.
2: L'ultimo clown, che è praticamente prodotto da Baracca Edizioni. .it, ci sono anche Non mi han cagato di Striscio.
1: Infatti, sto leggendo.
2: È stato appena, insomma, promozionato quest'estate, che abbiamo vissuto. Poi c'è il ballo di gruppo italiano con i miei amici Alain DJ e Max Fogli. Poi ci sono qualche remix, tipo il ballo del pinguino che abbiamo accennato. C'è il Fichi Fichi Original Version. E c'è anche una cover che ho voluto dedicare al grande Adriano Celentano, che si chiama Veronica Verrai, quindi 18 brani, e poi c'è anche Ubriaca di te, Ubriaco di te, che è la mia versione maschile.
1: Peccati non ne ho, vivrò.
2: Peccati non ne ho, certo, sì, tanti brani, insomma, fino ad arrivare a 18 tracce.
1: Beh, 18 tracce è tanto, eh. 18 brani in un album, che voglio dire,
2: cioè, sì, ce n'è per tutti, succede, infatti, diciamo, la parte goliardica, la parte latina, la parte romantica, e c'è la parte ballereccia, insomma, dove si può ballare, sono dei balli di gruppo,
1: anche perché poi
2: ce n'è per tutti,
1: anche perché, se ho ben capito, questo è un segnale, ragazzi, vi conoscete così, ma sono anche così, cioè, non sbagliatevi, non mettete un'etichetta, sono così, ma so essere anche così.
2: Bravo, bravo.
1: Allora, al termine della nostra chiacchierata, io vorrei, ti do un minuto, ancora un minuto, che tu almeno elenchi, se devi ringraziare qualcuno, dove ti può trovare la gente, come, quando, e soprattutto perché deve ascoltare L'Ultimo Clown.
2: L'Ultimo Clown di Gianni Drudi lo potete trovare su tutti i digital store, sul sito di baracchedizioni.it. Faremo adesso tante televisioni, tante radio, anche grazie a te, Max, grazie all'ufficio stampa di Pietro Giannetta.
1: Grande Pietro!
2: Grazie Pietro, siamo in giro per l'Italia a promozionare questo lavoro fino a Natale, poi dopo ci organizzeremo per il 2027 con altre novità.
1: Allora, innanzitutto io l'appuntamento te lo do quando vuoi, basta che tu alzi il telefono, grazie, non c'è problemi. Poi ci vediamo a Sanremo, perché poi lo
2: a
1: sai.
2: A Sanremo che porterò anche L'Ultimo Clown.
1: No, anche perché poi hai io ho un punto in sospeso con te, anzi tu ce l'hai con me, perché non sei passato dal network l'anno scorso, quest'anno ti voglio.
2: Allora quest'anno arriverò, vai!
1: Allora ringraziamo Gianni Drudi, facciamo una cosa, chiudiamo, sai come? Con L'Ultimo Clown fatto da te in chitarra, vai Gianni, vai!
2: Vai, vai, vai, vai!

0: Ciao, grazie.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: con noi Gianni Drudi. Che mi ha sorpreso, devo essere sincero, perché Gianni Drudi tutti in Italia se lo ricordano con "Puoi fare fichi fichi con me", no? Che è un po' una canzone un po' così pazzerella, è stato un tormentore di un'estate, tante estate fa, e ora vi tira fuori questo brano che è tutta, che è l'opposto. Cioè praticamente il testo è serioso, però è bello, però è fatto bene.
1: Ma quel tormentone ha lasciato il segno, lo ricordo benissimo.
0: Sì, sì, il tormentone di un'estate.
2: Poi crescendo si diventa seri e saggi.
0: E in effetti.
2: Però tu mai, però.
0: No, io sono un coglione. Ero un coglione a 18, sono un coglione a 60. Non è che.
1: Perché, beh, vogliamo ricordare dove siamo? Aspetta, aspetta, aspetta.
3: Stai ascoltando Dolce Alice Live.
1: Ah, che bella.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
0: Finito lì?
1: Questa da è Dolce Alice Live.
0: Do you remember? Allora, allacciatevi le cinture. Voi che dovete cambiare il pannolone, fatelo. Perché questa canzone va...

0: Bananarama, Cruel Summer. Abbiamo saltato dall'81 all'83 così a pie pari, però è bello perché queste sono canzoni che, beh, sono rimaste nel cuore a tutti quanti noi, soprattutto a noi che siamo anziani. Allora Patrizia, invece di fumare tipo Bob Marley, per favore, che è? Il microfono, aspetta che non è aperto, Ryan, c'è?
1: Io ci sono,
2: anche io. No, diceva Patrizia, appena è partito il brano, ho detto: guarda, si è messo in mano il caschetto delle banane. Bananarama per tutti
1: perché
2: quanti.
1: È una scimmia? Non lo so, non ho capito.
0: Come mai ho scelto due coglioni per lavorare con
1: perché
0: me?
1: Il terzo sei tu,
2: perché il terzo sei tu, appunto.
1: No, noi siamo.
0: C'era ascolta, ma c'era i WhatsApp che erano arrivati?
1: Sì.
2: Allora, la signora Rosetta, allora, sì, vero.
1: Massimino caro, sono la signora Rosetta.
2: Massimino caro, non si può sentire, comunque, vabbè.
1: Ti ascolto sempre alla radio, Dolce Alice Live, insieme a Gianni e Patrizia che ti sopportano, poverini. Però oggi volevo farti i complimenti perché sei proprio un bravo speaker. Hai una voce, hai quella bella voce toscana che mi sembra di stare attorno del lago a mangiare i cenci.
0: Non lo so.
1: Comunque Max, le volevo dire, non ti ho mai visto, però
0: meglio
1: l'ho pensato pure io quando ho letto il messaggio. Esatto. Ti immagino. Comunque, Rosetta, se vai sulla pagina, lo vedi, c'è la foto di Max, però non ti mettere paura.
0: No. Comunque, ti devi andare a stomaco vuoto, Rosetta.
1: Sì, perché se ci vai a stomaco pieno fa cagare.
0: Vomiti.
1: Comunque, un bacione da parte sua a tutte e tre.
2: Anzi, non ha aggiunto grande speaker Max, a differenza di tanti, magari ciarlatani.
1: No, però è pieno. C'era un'altra che è molto bella.
0: Scusami Patrizia, scusami, Rosetta da dove ha scritto?
1: Io penso che sia toscana come te, però non l'ha messo da dove, perché ha detto da Torre del Garda, come aveva, da dove. No, ha detto che, come si dice, sentendo la tua voce, da toscano, si immagina di essere, come si dice,
2: Torre del Greco,
1: Torre del Lago, vedi?
0: Torre del Lago è dove abita Brian.
1: Ah sì, hai visto?
2: Hai capito, quindi vicini, qualcuno vicini. Che ti ha visto.
0: Sicuramente, la Rosetta. Ah, la Rosetta, nonna Rosetta, 94 sì. anni.
2: Nonna Rosetta.
1: No, non è nonna, signora ha detto.
0: È sempre nonna, 94.
2: Sempre 104 anni.
1: Questa qua è molto bella. Poi c'è, ragazzi, io ve lo devo dire, voi tre insieme siete un pericolo pubblico.
0: Esatto.
1: Perché
2: è il bello che abbiamo tutte e tre la patente.
1: No, perché lei ci ascolta spesso in macchina e per colpa delle battute di Max, dei commenti di Gianni e delle risate di Patrizia in sottofondo, va a zig zag sulla strada.
2: No, stai attenta, non fare incidente. No, per l'amor di Dio.
0: Da dove scrive? L'ha scritto, da dove scrive?
1: Le scrive da Rapallo,
0: Liguria. Sì,
1: in Liguria, sì.
0: No, arriviamo.
1: Comunque dice anche che ci dice di continuare così perché Dolce Alice Live ormai è meglio di una terapia del buon umore.
0: Praticamente facciamo da psicofarmaci.
1: Sì.
0: Oh,
1: sì.
2: La facciamo ridere.
1: Un abbraccio da nonna Adele. Lei è una nonna.
0: Ah, nonna Adele, meravigliosa. Non la conosco, però essendo nonna, io adoro tutte le nonne. Poi,
2: viva le nonne
0: viva
2: del mondo!
0: Viva le nonne! Allora, Patrizia, prima fumavi tipo Bob Marley, però.
1: Sì, sì.
0: Infatti, senti, Brian.

0: Love per Bob Marley, che poi insieme all'altro brano No Woman No Cry, No Donna Non Piangere, insomma, gli anni 80, i primi anni 80. Perché poi se ne andò, morì il grande Bob Marley. Senti, Patty Marley, arriva di quei fumi dal monitor, che immaginate nemmeno.
1: Sembra un treno merci antico.
0: Sì.
2: Io sembro un treno merci antico.
0: Sì, sì, per la
2: e
0: fattezza.
2: E voi invece siete due cacacazzi.
0: Ecco, Minchius. E io ti rispondo così.

0: So. Sì, vabbè, ma che te frega, insomma. Gli Odissei, la versione lunga. Allora, abbiamo, siamo arrivati al momento che noi andiamo a degustarci il Vintage Italy, cioè quel brano che supera i 20 anni, da 20 anni indietro, cioè nel senso deve avere più di 20 anni, insomma, il succo è questo, insomma. E noi siamo andati a prendere questo brano qui per il semplice motivo che tra non molto troveremo ritornerà ai microfoni di Dolce Alice Live questa persona. Ascoltatela, poi sicuramente lo riconoscete. Occhio alla voce, sta arrivando, perché da vomito.
1: Che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: fare ste cose.
1: Lei non mi ha fermato.
0: Ma perché?
1: Le avrei detto l'ultima bugia.
0: Allora, tra non molto ritornerà il maestro Facchinetti a Dolce Alice Live per una cosa che ha fatto insieme ai Fu, chiaramente. Però poi ti dico, questa non so di che anno è, ma più di 20 anni sicuramente. È una poesia, eccola qua.
2: Un altro dei pilastri della musica italiana, ma che fa scherzo.
0: Questo non è un pilastro, questo è tutti e quattro i pilastri per reggere un palazzo. Mamma mia, che cose meravigliose che ha fatto quest'uomo. All'Orta. Che c'entra ora? All'Orta non c'entra assolutamente niente.
3: 1975.
2: Ti ha trovato l'anno, guarda.
0: O 85, forse è 85.
3: 75.
0: No, controlla. È un album, non è dei Pooh, ma è proprio di Facchinetti. Non è 75, sicuramente sarà 85 come meglio.
2: No, leggo anch'io, guarda, che... il brano a cui fai riferimento, sì. Forse ancora poesia, pubblicato nell'anno...
0: No, non è quello. Questo si chiama Bugie.
2: Bugie.
0: Allora, è arrivato anche Loris, ben arrivato Loris, e allora un brano, poi diamo la linea a Loris Marchi.
2: Guarda che...

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music. Best music.

0: Stai ascoltando I Classici alla Radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90, a cura di Loris Marchi. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Non perdetelo, perché la radio è il teatro della mente.
1: E la radio diventa il teatro della mente quando poi hai a che fare con certi personaggi come lei. Per annunciarla, uno dei classici che aprivano le serate allo Studio 54 di New York, la famosissima discoteca di New York. Con Loris Marchi oggi, insieme a Rebecca Lynn, che sarà una mia guida non solo spirituale, ma per intervistare l'ospite di oggi. Con Rebecca abbiamo qua Penny Ford, la cantante leader degli Snap. A te, Rebecca.
2: Hi everybody, Penny, thanks for being with us today.
3: Awesome, it's great being here, thanks for inviting me.
2: Yes, thank you, it's an honor for us.
1: Qualcuno si chiederà Penny Ford, dunque parlando di Penny Ford, io vi dico che Penny Ford inizia la sua carriera, diciamo quella forte per intenderci, dall'84 all'88, dopo un periodo come corista del Gap Band, quindi qui parliamo di musica funky. Però parlando sempre di Penny, Penny ha avuto a che fare una grande amicizia con la collega cantante Chaka Khan, ma nel 1989 esplode quello che è il fenomeno che poi ha caratterizzato tutto il mondo musicale, il fenomeno Snap. E qui vorrei con Rebecca entrare un attimo nel contesto di quelle che sono le canzoni più famose che ha potuto cantare Penny. Quindi Rebecca, io direi che possiamo sicuramente entrare in una delle tre canzoni, che potrebbe essere The Power, no? Quando dici Snap, dici The Power e scoppia l'energia. Prego.
2: Exactly. So Penny, what we're doing is we're just talking a little bit about your background and your beginnings. And so your beginnings in particular with Snap, and once you really just started off with your very first song, after also with Chaka Khan. And so if you could tell us a little bit about that first song, your I Got the Power. You got the power, girl.
3: Well, actually, I made my first album 14 years before Snap. I've been working as a singer, a songwriter, working with Chaka before Snap. Snap was actually quite an accidental situation. I was just doing a session like I would normally do and didn't think anything would come of it. I was sort of singing to some music I didn't understand, because I'm basically, I came from a jazz gospel background. But because of that, you know, the gospel, when the music comes on, you just sing. You don't.
2: Yeah.
3: You know,
2: yeah,
3: so I kind of made that stuff up off the top of my head, thinking I was just making a couple bucks, you know, doing a session like I'd normally done.
2: Sure.
3: And boom, you know. But I had basically a career outside of Snap. But Snap is also, actually the most important piece of art that I was able to do.
2: Yeah, and all of our congratulations on that. That is an amazing success story. I want to just let our...
1: Translate for us.
2: Exactly. So, quindi quello che si stava dicendo è che appunto lei ha avuto degli inizi molto prima di Snap, e quindi
1: sì,
2: 14
1: sì,
2: anni
1: sì.
2: prima con dei suoi brani, e quindi anche con Chaka Khan,
1: yes.
2: come dicevi giustamente te, e poi per puro caso venne fuori Snap come una registrazione normale, che non pensavano niente, quasi come gioco, e poi boom, è venuto fuori questo super successone.
1: Per puro caso?
2: Per puro caso.
1: Così?
2: Sì.
1: Sicuri?
2: Sì, sicuri sicuri.
1: Penny, ce l'ascoltiamo.
2: Let's listen to you.

0: It's a beautiful voice, it's a beautiful sound. La nostra Penny Ford qua con Rebecca Lynn per parlarci di Snap. Questo è uno dei classici che veramente danno la scossa. Poi però, cara Rebecca, arrivano altri grandi successi come Rhythm is a Dancer e poi ancora Oops. Insomma, parlatene voi, che io vi ascolto volentieri.
1: Okay, thank you, Loris. So we just heard one of your big hits from that epoca. You have several others with Snap in particular from that time frame. For example, Rhythm is a Dancer, and then Oops Up, as many more. So we want to just hear a little bit about how this developed, how Snap developed, how it grew from this point.
2: Well, Shaka and I had taken an apartment in London just to do some new things and to write and things. And the Germans had called her to do a project, and she said, I don't do rap. You go do it.
1: Essentially,
2: that's kind of how it started. And I flew to Germany. I don't think that any of us knew that this was going to be this big. I think I heard the producers say they'd be lucky to make 10,000 off of this, and you know, just keep going, keep punching away at it as writers, and they were essentially DJs.
1: Yeah.
2: So it kind of came together very organically. You know.
1: So I just want to do a little synopsis here for Italian speakers, just to kind of summarize what you were just talking about.
2: Quindi
1: anche se lei ha avuto un inizio in jazz e gospel, lei e Shaka erano insieme a Londra e hanno chiamato Shaka per fare questa collaborazione, solo che Shaka ha detto io non faccio rap. E quindi ecco che è entrata anche Penny in questo progetto così importante.
0: In effetti Chaka Khan con Rufus hanno fatto veramente delle melodie pazzesche, ma non facevano rap.
1: Esatto.
0: Mentre invece Penny ci deliziava con brani così, tipo questo. Non so se arriva, vediamo un po' se arriva, perché sai, dalla regia sono un po' ogni tanto. Eccoli. Questo era un brano che stanno riballando anche le nuove generazioni. Per i classici alla radio, in diretta con noi c'è Penny Ford degli Snap con un classico dal titolo Rhythm is a Dancer.

0: Eccolo qua, Rhythm is the Dancer, un altro grande successo firmato Penny Ford, oggi con noi ai Classici alla radio. È bello avere questi personaggi che hanno fatto un po' la storia della musica internazionale.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

un ringraziamento a Loris Marchi e a tutta la troupe. Non si ride. Vabbè, ma lui piace queste... Ma fermati un attimo! Mamma mia, è già fuori. Ma cos'è che hai?

0: bene. Anche questa volta ha fatto un buon lavoro, a parte il fatto, insomma, noi ci scherziamo, però insomma, fa queste pillole, che poi non sono più pillole, ma sono supposte, perché la pillola dell'anno scorso, 5 minuti, sì, queste sono 10
1: minuti. Le supposte, quelle effervescenti le usi tu.
0: Sì, sì, ma gliele impresto anche a lui, non ti preoccupare, ne ha bisogno. Comunque, tra non molto, finisce l'altra puntata di Dolce Alice Live, voglio sapere, ora voglio sentire cosa si inventa il disgraziato.

0: gran finale di Dolce Alice Live. Mamma mia. E allora io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, vi auguro naturalmente l'appuntamento, vi auguro l'appuntamento di non perderlo, che sono salvato.
1: Il calcio d'angolo. In zona allora, Cesarini.
0: E Nola Gay e poi dietro.
1: Cosa ha fatto la Fiorentina?
0: Aspetta, cosa ha fatto la Fiorentina? Allora, Electric Flying per la Rabed. Cioè, vabbè, un finale meraviglioso. Ringraziamento che ha curato la parte tecnica. Grazie, Brian Bellè. La Sassa è sparita, è già sotto le coperte. Sicuramente. Loris, vabbè, che te devo dire, non lo so dove sia, chi se ne frega. Un ringraziamento a Gianni e Pinotto.
2: Grazie Max, grazie. Ciao, ciao, vai dal barbiere ogni volta, ogni tanto vai dal barbiere.
1: Coltosa erba si deve tagliare i capelli.
2: Ciao. Ciao a tutti, grazie, ciao.
0: Ciao, alla prossima.

Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di The Nightlife Stories. The Nightlife Stories, un viaggio ipnotico tra jazz, world music e soprattutto confessioni a luci basse, dove le storie non temono l'oscurità. Sì, infatti da quest'anno abbiamo apportato delle modifiche a quello che è il format della trasmissione e vi raccontiamo delle storie realmente accadute che hanno dell'incredibile. Questa sera vi racconteremo del famoso volo 5390, che è la storia realmente accaduta di un aereo dove il suo pilota era rimasto sospeso tra la cabina di pilotaggio e il vuoto. Io sono Dario Biondi e se volete potete trovare il mio profilo su Facebook o su Instagram. Salutiamo tutte le radio che ci ospitano anche questa sera. Noi siamo pronti a partire, soprattutto con la musica di The Nightlife.

The Nightlife con Dario Biondi. Abbiamo ascoltato un po' di musica prima di addentrarci a quella che è la storia di questa sera, che parla del volo 5390. Io vi ricordo che la versione podcast degli episodi che ascoltiamo durante le trasmissioni la potete recuperare sulle principali piattaforme digitali come Spotify, YouTube oppure Apple Music o anche Amazon Music, per poter riascoltare per intero le storie di The Nightlife Stories. Quindi volo 5390, tensione, emozione e sorprese. Buon ascolto!

0: morte, la differenza tra la vita e la morte è una frazione di millimetro. È il diametro di un bullone, è la forza di una stretta di mano. Benvenuti a questa nuova puntata, una puntata speciale. Oggi non vi raccontiamo solo un incidente aereo, vi raccontiamo un'odissea umana che ha dell'incredibile, una storia di sopravvivenza che ha sfidato ogni legge della medicina e della fisica. Siamo nel 1990, l'aviazione civile è nel suo momento d'oro, ma dietro la tecnologia e il comfort si nasconde l'errore umano. Un errore piccolo, invisibile, che sta per scatenare l'inferno a 5.000 metri di altezza. Domenica 10 giugno 1990, aeroporto di Birmingham. Il volo British Airways 5390 è pronto al decollo. Destinazione Malaga, Spagna. A bordo ci sono 81 passeggeri, famiglie in vacanza, coppie e uomini d'affari. In cabina di pilotaggio c'è il comandante Tim Lancaster, 42 anni, un pilota esperto, amato dal suo equipaggio. Accanto a lui il copilota Alastair Atkinson. Il decollo è perfetto. L'aereo, un Buck 111, si innalza nel cielo pulito dell'Inghilterra. I passeggeri slacciano le cinture, iniziano a sfogliare le riviste di bordo. Gli assistenti di volo iniziano a preparare il servizio della colazione. Alle 7.30 Lancaster e Atkinson si rilassano. L'aereo è in crociera. Tim slaccia la sua cintura di sicurezza per stare più comodo. È un gesto che compie ogni giorno, un gesto che tra pochi istanti si rivelerà quasi fatale.
1: The Night Life.

Senza alcun preavviso, il parabrezza sinistro, quello davanti al comandante, esplode verso l'esterno. La differenza di pressione è tale che l'aria all'interno viene letteralmente risucchiata fuori con la violenza di un uragano. Nigel Ogden, steward di bordo, è appena entrato in cabina con il tè. Viene scaraventato in avanti. La polvere, la condensa e gli oggetti volano ovunque, ma quando riapre gli occhi vede l'orrore puro. Tim Lancaster non è più sul suo sedile. Il comandante è stato risucchiato fuori dal buco del finestrino.

0: Lancaster non è caduto nel vuoto. Non ancora. Le sue gambe sono rimaste incastrate tra la cloche e i comandi. Il suo corpo è fuori, schiacciato contro il muso dell'aereo dalla pressione del vento che soffia a 650 km orari. Nigel Ogden non pensa, si lancia in avanti, afferra le caviglie del comandante e si ancora al sedile. Alastair, l'ho preso, ma sta scivolando, aiutami! Alastair Atkinson, il copilota, è sotto shock, ma l'istinto prende il sopravvento. Deve pilotare un aereo che sta precipitando perché le gambe di Tim, incastrate, stanno spingendo il timone di profondità e l'aereo punta verso il suolo. La cabina è piena di nebbia per la decompressione e il rumore del vento è così forte che non riesce a sentire la torre di controllo. Fuori, Tim Lancaster sta vivendo un incubo che nessuno dovrebbe conoscere. È investito da un vento gelido a meno 17 gradi centigradi. L'ossigeno a quell'altezza è rarefatto. I suoi occhi sono spalancati per la pressione. Il suo corpo sbatte ripetutamente contro la fusoliera. Nigel all'interno sta perdendo la sensibilità alle braccia. Il gelo sta entrando anche in cabina. Le sue dita stanno diventando blu per il congelamento. Un altro steward, John Hayward, corre in aiuto e afferra la cintura di Nigel. Poi afferra anche lui le gambe di Tim.
1: Nigel, guardalo, ha gli occhi aperti, ma non sbatte le palpebre. Batte contro il vento. Nigel, credo sia morto.
0: L'equipaggio è davanti a un dilemma atroce. Se lasciano andare il corpo, Tim morirà sicuramente, se non lo è già. Ma l'aereo sarà più facile da pilotare. Se lo tengono, rischiano che il corpo venga risucchiato nel motore sinistro, causando un'esplosione e la morte di tutti gli 81 passeggeri. Atkinson urla: «Tenetelo, non lo lasciate!»

0: Mattison riesce finalmente a stabilizzare l'aereo a una quota dove si può respirare, ma ora deve atterrare. Sceglie Southampton. La pista è corta, l'aereo è pesante perché ha ancora tutto il carburante per la Spagna. In cabina passeggeri regna un silenzio irreale. Gli assistenti di volo hanno detto di prepararsi all'impatto. Nessuno sa che il loro comandante è appeso fuori dal finestrino come una bambola di pezza. Acheson effettua l'approccio. È solo, senza il suo comandante, con il vento che urla e i colleghi che lottano per non farsi trascinare fuori.
1: Stai ascoltando The Night Life.

Ore 7.55. L'aereo tocca terra. Una frenata disperata. L'aereo si ferma a metà pista. I soccorritori corrono verso il velivolo. Si aspettano di dover gestire una scena del crimine o un recupero di cadavere. Nigel Ogden molla finalmente la presa. Le sue braccia cadono lungo i fianchi, paralizzate dal dolore e dal freddo. I medici raggiungono Tim, ancora incastrato fuori dal finestrino. Lo tirano dentro. È coperto di sangue, livido, immobile. Poi un miracolo. Un piccolo colpo di tosse. Un rantolo. Il medico urla: «Mio Dio, batte ancora! È vivo! Presto, portiamolo via!»

come è potuto succedere? Gli investigatori scopriranno qualcosa di agghiacciante. La notte prima, un tecnico della manutenzione aveva sostituito il parabrezza. Aveva usato 84 bulloni, ma invece di controllare il manuale era andato a occhio. Aveva scelto bulloni leggermente più sottili di quelli richiesti. Quella differenza infinitesimale, sotto la pressione del volo, ha fatto sì che il finestrino venisse sparato fuori come il tappo di una bottiglia di spumante.

Dean Lancaster è sopravvissuto. Ha riportato fratture al braccio destro, al polso, alla mano sinistra e un grave congelamento. Ma dopo soli 5 mesi di riabilitazione è tornato ai comandi di un aereo. Ogden, l'uomo che gli ha salvato la vita tenendolo per le caviglie, ha sofferto per anni di stress post-traumatico, ma è diventato un simbolo di dedizione assoluta.

Beh, cosa impariamo da questa storia? Che la tecnologia più avanzata del mondo non sarà mai all'altezza della volontà umana. In quei 22 minuti di terrore sopra l'Inghilterra, non sono stati i computer a salvare il volo 5390, sono state le mani di un uomo che si è rifiutato di mollare la presa.

Sotto la coltre delle tenebre, la parte più autentica di noi prende vita e si diventa filosofi, poeti, musicisti, anche se non a tutti è dato il dono di tradurre le emozioni attraverso il linguaggio artistico, ma che importa? La notte è passione, malinconia, romanticismo, può emergere la sofferenza che il sole nasconde e sotto la magica energia della luna emergono i nostri più reconditi desideri accompagnati dalla nostalgia delle cose perdute che soffoca le lacrime sul

traguardo anche per questa puntata di The Nightlife Stories insieme a Dario Biondi. Io vi ricordo che potete trovare il mio profilo su Facebook o su Instagram, e se volete riascoltare in formato podcast le storie di The Nightlife, cercatele su Spotify e sulle altre principali piattaforme digitali. Noi ci risentiamo la settimana prossima con una nuova puntata, nuova musica, nuove storie. Grazie a tutti, buonanotte.

0: The Night Life.
1: Radio OG Production.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30